senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
3: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Le 7.
1: Buongiorno Zeta!
0: E voilà! Eccoci qua, anche stamattina alle 7 puntuali si consuma l'appuntamento del Buongiorno Zeta. Lo sapete, per questa nuova stagione abbiamo posticipato l'inizio di un'oretta, ci siamo concessi un'ora di sonno in più, che posso dirlo comunque che è oro, si

sente tantissimo, soprattutto a quest'ora della mattina. Ciao eroi, ciao amici, grazie come sempre per essere parte del team. Io sono Luca Buson al microfono e vi scorto appunto sino alle 9 l'appuntamento consueto di ogni sabato e domenica anche in radiovisione al 266 del digitale 735 di Sky con il numero magico, quello che tanti di voi avranno già memorizzato nel cellulare o addirittura tatuato, il 335 30 10 25. Anche oggi tanti temi di cui parlare, tanta musica soprattutto, e direi che possiamo partire con Emma e Fabri Fibra. Il loro singolo è Antidroga.

Wow, wow, wow, Emma e Fabri Fibra apriamo in gran stile stamattina con la loro antidroga, 7:04 della mattina, buona domenica, questa è Radio Z, lo sapete, il concerto previsto settimana scorsa di Emma all'Ippodromo di Milano è stato annullato, poi verrà recuperato il 15, annullato per maltempo. Avete controllato le previsioni? Vabbè, tra poco ci sarà anche l'appuntamento con Trevi Meteo, vi daremo qualche informazione. C'è Karol G.

è in giro, è da qualche parte pronto a scagliare la sua freccia. 7-10 minuti, grazie per essere con noi. Allora, questa è Radio Z, la polemica l'avrete sentita sicuramente di Sfera Ebbasta quando è andato con 10 ragazze allo stadio di San Siro, la partita dell'Inter, pare per lanciare il nuovo album. Settembre dovrebbe essere il mese deputato all'uscita, anche se non abbiamo tante altre informazioni. A proposito di calcio, anche domani l'Inter gioca in casa, domani sera alle 20:45 con l'Udinese. Ieri che brivido, Lazio-Milan, per i rossoneri, alla fine una doppietta di Moreira, però ragazzi che fatica, siamo solo alla quarta giornata, già mi è venuto un infarto. C'è canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finale da brividi, ma quanto è stato bello vederli insieme sul palco del Power Hits Estate di RTL 105, poi il giorno dopo, il 2 settembre, al Future Hits di Radio Z, entrambi sull'Arena di Verona, Marco Mengoni, Angelina Mango. È stato emozionante vedere questa esibizione dal vivo che live. Posso assicurare che aveva una potenza ancora maggiore, qualcosa di davvero stupendo, un bel momento che ci hanno regalato questi due insieme. Ora Achille Lauro, La città degli angeli.

Geoli e con la sua fotografia, prima ancora Achille Lauro, la città degli angeli, piacevole coincidenza. Poi bisogna vedere se coincidenze, io non credo, bisogna chiedere al nostro programmatore musicale, che saluto, DJ Alessio Valentini, che li ha messi insieme uno dopo l'altro, perché è uscito Venerdì per noi, che è il singolo di Achille Lauro, Geoli e insieme, nato anche a seguito dell'esibizione di Achille Lauro sul palco dello Stadio Olimpico al concerto di Geoli dello scorso 19 giugno all'inizio dell'estate. Ebbene, ci sta molto bene questo duo, eh? Siamo molto contenti. Tra l'altro fa parte della squadra dei Future Hits di Radio Z, quindi restando attenti all'ascolto, andate tranquilli che prima o poi lo beccherete anche da queste parti. Cuccio mia, Cristi, non mi innamorerò.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in festa.
2: È pubblicata su TikTok un po' per caso e poi ha preso il volo questa canzone, Non mi innamorerò, 7:24. Buona domenica, saluto Miriam da Vicenza, sempre presente, ci dice anche sul 266 in radiovisione del digitale, il gioiellino della radiovisione che ci permette di entrare non solamente nelle vostre auto, ma anche nelle vostre case, attività di tutta Italia. Grazie davvero per tutto l'affetto. Ora il nuovo singolo di Kamrad.

l'ultimo, eri bella davvero con 10B per dare ancora più risalto all'importanza dell'essere bella in questa canzone. 7:30 della mattina su Radio Z, ditelo, mi raccomando, anche alle vostre compagne, ai vostri compagni, mariti, fidanzate, mogli, insomma a chi volete. Vi ricordo 22 settembre al cinema in uscita, quindi manca poco meno di 10 giorni, il film evento che racconterà il 4

luglio scorso il grande concerto che c'è stato a Tor Vergata a Roma, 250.000 persone, data significativa quella del 22 settembre che per ultimo è sempre stata anche un simbolo di rinascita e non soltanto. In arrivo Marracash e Guè, la loro casina.

0: Giulia ci scrive: che scaletta stamattina, ragazzi. Grazie Giulia, c'hai ragione. Ora Mahmood, prima Marrakesh e Gue Casini, il singolo uscito apposta per il grande concerto evento di ieri e anche di stasera. Restate con noi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sette e 39 minuti, buona domenica ancora insieme su Radio Z, al microfono Luca Busoni, insieme sino alle 9 della mattina come capita tutti i fine settimana. Allora, tanti messaggi che mi stanno arrivando di gente che è stata ieri sera al mega evento di Marrakesh e Gue all'Ippodromo di Milano, detto stupendo, stasera si replica, lo ricordiamo, si celebrano i 10 anni dall'uscita di Santeria, l'album che hanno prodotto insieme, che è stato un grande successo. Miley.

singolo nuovo featured di Miley, ritrovato su Radio Z alle 7:42 della mattina. L'invito suo è molto semplice, molto chiaro, netto: mettete da parte i telefoni e torniamo a socializzare. Questo è un po' il messaggio, se vogliamo, di questa bella canzone.

13 Pietro, la sua Uomo che cade su Radio Z, 10 minuti alle 8 della mattina, buona domenica. Allora, sport, tanto sport anche in questa domenica, calcio, Formula 1, ma non soltanto, perché c'è anche l'Ital Volley maschile. Ricordiamo che sono in corso gli europei, grande vittoria ieri sulla Grecia 3-0, oggi vi ricordo si replica, siamo ancora nella fase a gironi, Italia-Slovacchia alle 21 in campo gli azzurri, quindi sfideranno la Slovacchia in questa terza partita di gironi. Vi racconteremo insomma tutti gli aggiornamenti in diretta su Radio Z. In arrivo il nuovo singolo di J-Ax, si intitola Vita, Morte e Miracoli.

vita, morte e miracoli, J-Ax. Qualche minuto alle 8 della mattina l'abbiamo ritrovato anche lui su Radio Z, la sua svolta country che ha preso il via già a Sanremo con Italia Starter Pack, che sta andando avanti appunto anche con il suo nuovo album. È passato recentemente da RTL 105 Radio Z a raccontarci proprio la genesi del suo nuovo lavoro, la sua nuova fatica in studio. Che bella questa di Summer, già in sottofondo, My Body Isn't Ready.

0: Cutaglia, suo sorriso ci conduce in fondo alla prima ora insieme del Buongiorno Z. Sorridere non è solo Calcutta, ma anche lo Stato. Perché avete sentito sicuramente della vittoria Super Enalotto di qualche giorno fa, 223 milioni, ma anche in questo caso i vincitori sono due. Sicuramente il fortunato che ha azzeccato i sei numeri, che si è portato a casa questa bella vincita, ma appunto anche lo Stato italiano, perché prima tassa 20%, quindi già incassati 44,6 milioni di euro, pari a 4 giorni di sconto sul gasolio. Sono le 8, buongiorno.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Shiva, la sua bugia, apriamo così l'appuntamento, la seconda ora quantomeno insieme del Buongiorno Z, 8 e 3 minuti, si confermo con la vittoria al Superenalotto da più di 200 milioni, anche lo Stato si è pappato il 20%, quindi già 44,6 milioni, pare a una riduzione dello sconto sul gasolio di 4 giorni circa. Visto che i vincitori, come diceva qualcuno, sono due, ogni volta che uno vince alla lotteria c'è anche lo Stato che comunque ha la sua parte, la sua fetta, se vogliamo. Chris De Sarandi.

prima stanza a destra, l'unico ricordo, anche lui protagonista sul palco del Future Hits Live all'Arena di Verona, grande serata il 2 settembre, potete recuperare tutto su RTL 102.5 Play. Mi fate fare un saluto enorme, tutti credo lo vogliamo fare, a Sofia Goggia, testimone tra l'altro di RTL 102.5, che è stata non benissimo insomma in questi giorni in Argentina, probabilmente un virus, quindi tornerà in Italia per curarsi e le auguriamo di riprendersi il più rapidamente possibile. Un grande abbraccio. Allora, adesso sono contentissimo di presentarvi una canzone che il titolo anticipa l'album, l'album che sarà in uscita il 27 di novembre, si intitola Kintsugi, e lei possiamo dirlo che è una delle voci più belle, più delicate, più incredibili che abbiamo in Italia, la sentite già in sottofondo, sto parlando di Elisa con il suo Future Hit su Radio Z.

arruolato anche questo brano Kintsugi nella squadra di Future Hit di Radio Z. Quando si parla di Elisa, d'altra parte non possiamo che sostenerla il più possibile. L'anno prossimo, tra l'altro, e lì sono rimasto stupito, già festeggia i 30 anni di carriera. Tanti la ricorderanno sul palco del karaoke di Fiorello, e poi da lì una carriera davvero pazzesca. Le facciamo tanti tanti auguri. Olivia Rodrigo adesso, Stupid Song.

Immaginate lei questa canzone cantata live al Circo Massimo di Roma. L'appuntamento è stato ieri sera, ma anche oggi, con più di 40.000 persone per quello che è il Jova Summer Party 2026, intitolato L'Arca di Lorè. Grande serata, appunto, l'appuntamento di ieri, dove c'è stato anche Alfa tra i super ospiti. E stasera si replica Roma, Circo Massimo, con l'appuntamento insieme a Jovanotti. Nella capitale Jovanotti, a Milano invece Marra e Gue con la celebrazione dai 10 anni di Santeria. Fine estate, devo dire, ricca di musica, noi siamo molto contenti di questo. In arrivo per voi adesso c'è Napoleone, la sua Cucù Marie.

Ah, che nostalgia d'estate, eh? Questa bella canzone di Napoleone, anche lui fra i grandi protagonisti del Future Hits Live all'Arena di Verona. Ha scritto anche un bellissimo post sui social per celebrare, insomma, questo momento che rimane bello fisso, impresso nella mente. E qui racconta invece proprio la bellezza dell'estate, la settimana enigmistica, insomma, tutte quelle immagini che, se vogliamo, leghiamo alle nostre estati, soprattutto quando eravamo piccinini. Gisuora.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 30 minuti, buona domenica. In Italia, ricoverata a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è rientrato da Cuba dove si trovava per un reportage giornalistico a La Habana. Era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. L'agenzia di soccorso indonesiana ha reso noto che ad ora sono stati persi i contatti con un traghetto a bordo del quale c'erano 243 persone. Il traghetto era partito da Surabaya e stava navigando in condizioni di maltempo, come è stato precisato da un'agenzia di stampa. E lo sport, secondo successo consecutivo per l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Gli azzurri, dopo il successo all'esordio con la Svezia, si sono ripetuti con la Grecia a Modena per 3-7-0. Stasera, sempre sul parquet emiliano, la sfida con la Slovacchia. Ricordo poi oggi gli appuntamenti anche con la Serie A e con la Formula 1. È tutto, ora al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Infatti si rinforza anche l'alta pressione. Non mancheranno spazi soleggiati, da segnalare solo nella residua variabilità all'estremo sud con qualche piovasco. Valori massimi non oltre i 30 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.

Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Nas X, That's What I Want, direttamente dal 2021, ritrovato su Radio Z. Se mi date due minutini, attimo più, attimo meno, un po' di pubblicità e torniamo subito.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, come anticipato, oggi grande giornata di sport, come ogni fine settimana. Abbiamo detto il calcio, la pallavolo e poi ovviamente anche la Formula 1. Alle 15 la partenza, si corre in Spagna. Ricordo anche la diretta dello start della partenza su RTL 102.5 per coloro che non avessero modo di poterla seguire, e sarà con gli amici di Sky Sport, Carlo Vanzini, Marc Genè e company. In arrivo il vincitore delle Future Hit, sto parlando di G. Mineiro.
14: Vai.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Jimmy Nairo, la sua E allora? È lui che si è aggiudicato il premio della FIMIL Radio Z Futurist Live lo scorso mese settembre all'Arena di Verona per essere stato l'album tra gli emergenti più alto in assoluto entrato in classifica fra agosto 2025 ed agosto 2026. È stato un successo unico, travolgente. Siamo stati contenti di ospitarlo sul palco dell'Arena di Verona con decine e decine di altri artisti e amici che sono venuti a trovarci in occasione di questa bella serata. Ci sono i BTS già in sottofondo, questa è Normal.

0: Gaia, la sua eleganza impareggiabile. 10 minuti alle 9 della mattina. Buona domenica a tutti coloro che ci seguono anche in radiovisione 266 digitale, 735 di Sky. Allora, dicevo prima, Formula 1, partenza alle 15, capolavoro di Lando Norris che partirà in polo su McLaren, secondo il nostro Kimi Antonelli su Mercedes, terza la Red Bull di Verstappen, arrivano anche le Ferrari, calma, quarto Hamilton, quinto Leclerc. Non tira, è un'ottima aria nella rossa Maranello, questa è un po' l'impressione, vedremo e speriamo, un po' incrociamo le dita per la gara di oggi. Ricordo la partenza alle 15 in Spagna. C'è primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Una delle rivelazioni più belle di questo ultimo periodo musicalmente parlando, primogenito classe 2004 direttamente da Roma, e lui si ispira a cantautori italiani britannici degli anni 70-80 e unisce però un modello di scrittura che è nuovo, moderno, essenziale, diretto, e questa è Scusa Caterina, canzone che appunto ci ha deliziato e che stiamo ascoltando da qualche giorno ormai in rotazione su Radio Z. Ne sentiremo parlare, secondo me, di questo ragazzo, perché è davvero forte. In arrivo invece il produttore da Edimburgo scozzese, lui è Barry Can't Swim, la sua novità Dance, Dance, Dance.

0: Adam con la sua marea ci conduce in fondo all'appuntamento di questa mattina del Buongiorno Z. Siamo arrivati puntuali alle 9 e però vi conduce direttamente anche tra le braccia di Francesco Taranto, che anche oggi vi condurrà eccezionalmente per questa domenica fra le 9 e le 11. È già qua bello pronto, è arrivato anche parecchio in anticipo. Vorrei sottolineare la professionalità del mio collega. Sono contento insomma che sia qua e vi accompagnerà. Ciao a tutti, buona settimana.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9.
3: Turbo Z.
2: Eccoci pronti con Turbo Z in questa mattina fino alle ore 11, come già giustamente ricordava e annunciava ottimamente il nostro Luca Buson. Peraltro lo risaluto e lo ringrazio per aver tenuto compagnia fino adesso. È vero, come sempre, come dice lui appunto giustamente, un po' troppo presto anche, sono effettivamente arrivato, però è lo commentavamo adesso, insomma, no? È un po' quella controindicazione di quando fai magari un orario diverso dal solito e anche in giorni diversi, tipo il weekend, così non sai mai, no? Diciamo quanto ci potresti mettere. Nel mio caso ci ho messo veramente molto molto molto meno di quello che pensassi. Comunque vabbè, il bello è essere qui ovviamente insieme a voi in questa domenica mattina 13 di settembre, appunto saremo insieme per due ore, quindi fino alle 11, anche se volete con voi altre 35 30 10 25, lo sapete che noi insomma siamo qua anche ovviamente per leggervi volentieri, magari appunto ci raccontate anche che fate in questo weekend, in questa domenica. Sicuramente la musica ingrediente come al solito principale, subito la nuova di Fred De Palma, Ragazzino.

0: torno da te.
1: La nuova di Fred De Palma, Ragazzino, uscita proprio da pochissime settimane e soprattutto presentata in anteprima al nostro Radio Z Future Hits Live, visto che appunto insomma giustamente, no, ha eseguito la testa gira nel nostro favorito estate, in cui era, diciamo, un più che altro protagonista le canzoni dell'estate. Invece questa insomma che è una nuova canzone appena uscita, giustamente la porta invece a Radio Z. C'è adesso Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G.

canzone di due estati fa, ormai 2024, Storie brevi, Tananai e Annalisa. Tananai che attendiamo con nuova musica, uno di quelli, perché insomma ogni volta che lo troviamo, no, come Gazzelle eccetera, diciamo sempre che è da un po' che mancano, ovviamente insomma stiamo aspettando novità. Invece per quanto riguarda Annalisa, lo ricordiamo che l'anno prossimo, quindi già siamo proiettati all'estate 2027, il 12 di giugno sarà allo stadio di San Siro per la prima volta, quindi primo concerto a San Siro anche per lei, l'aspettiamo appunto l'anno prossimo. Intanto Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa

Proprio così, Goya, i Pinguini Tattici Nucleari, in questo featuring insieme a Fabri Fibra per quest'estate 2026. Fabri Fibra, protagonista anche del duetto insieme ad Emma, no? In Antidroga. Quindi comunque una bella estate anche per lui. Bellissima estate ovviamente per i Pinguini, che peraltro hanno anche vinto, ricordiamo, il Poverizio Estate con Sorry Scusa Lo Siento. Hanno detto anche loro, tra l'altro, insomma, non dico sorpresa, però insomma, comunque sicuramente non è il classico tormentone estivo, no? Quindi hanno detto, insomma, da quest'estate anche il pinguino può essere visto come un animale, diciamo, estivo. Ci sono i The Bowser, la nuova Lose Myself.

Hit estiva dell'anno scorso 2025 dei Colors, pronto come va? 9-19 minuti qua in Turbo Z in questa mattinata di domenica 13 di settembre, visto che stavamo facendo un po' il punto, no? Parlando prima dei pinguini tattici nucleari che hanno vinto il Popoli d'estate quest'anno, quindi il punto un po' dell'estate, ovviamente i Colors, grandissimi protagonisti, sia con la loro canzone Rolling Stones, sia poi ovviamente anche, perché non gli bastava, diciamo, una hit estiva, anche in collaborazione poi con American Cremont e Serena Brancale, con Partenope, quindi insomma hanno dominato sicuramente anche quest'estate. Ora Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.

Che bella vita. Anche questa canzone è nuova, ovviamente, di Ariete e Angelina Mango, l'hanno presentata al Radio Z Future Hits Live. È stata una bella occasione, insomma, per ascoltarla anche all'Arena di Verona. Che bella vita. Abbiamo trovato adesso su Z alle 9:23 minuti in questa domenica mattina. Ora Faccia Nuvola, anche lui tra l'altro presente al Future Hits con Portami a Ballare in Primavera. Bye.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E sulla A7 Serravalle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. Ricordo poi che per lavori notturni sulla 24 Roma Teramo chiuderà dalla mezzanotte alle 6 di domani mattina il tratto tra Torri in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. E con lo stesso orario chiuderà sulla diramazione di Capodichino il tratto tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Dribbling di Milano di Anna, 9:36 minuti nella prima ora insieme qua di Turbo Z in questa domenica mattina. Ovviamente torniamo tra pochissimo e di nuovo con nuove canzoni e novità ovviamente musicali. A tra poco.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: minuti, dicevamo, di novità musicali, e questa è sicuramente una delle principali, insomma, degli ultimi giorni, perché dal nuovo album di Karol G c'è questo duetto con un certo così Bruno Mars, si chiama Still la canzone. Peraltro leggevo che è la prima canzone interamente cantata in inglese da parte di Karol G, no? Che di solito magari qualche parola, insomma, la metteva, ma principalmente sono ovviamente in spagnolo. Invece primo duetto con Bruno Mars e prima canzone interamente in inglese, questa si chiama Still, Karol G con Bruno Mars.

Si chiama Still, questo duetto tra Karol G e Bruno Mars, appunto, diciamo, prima canzone interamente cantata in inglese da Karol G ed è sempre nel suo ultimo disco. 9:43 minuti. Allora, stiamo per sentire invece Cabana, no? La hit estiva di quest'estate di Irama. Irama, nuovo giudice di X Factor. Tra l'altro stavo vedendo, insomma, un po' di highlights, no? Della prima puntata che è andata in onda, ovviamente, di ancora sono alle audition. Però, visto che, insomma, già, no? Sta comunque, diciamo, mietendo anche vittime tra le concorrenti, più che altro c'era una ragazza che si chiama Giorgia che appunto è andata praticamente apposta per fare l'audition davanti a Irama, in sostanza, e ha cantato anche una delle canzoni preferite di Irama, una dei Kings of Leon. Comunque eccolo Irama con Cabana.

piove ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sa

Vertigine di Elodie alle 9.49 minuti qui su Radio Z all'interno di Turbo Z. Tra l'altro, insomma, parlavamo anche di date live anche prima, lo ricordiamo anche per quanto riguarda Elodie, che era ferma quest'anno, se non sbaglio, insomma, non è stata in giro per l'Italia, ma lo sarà l'anno prossimo. Quindi Elodie Show 2027, così si chiama il suo tour, e diciamo dal 24 di aprile partirà da Ancona, poi tantissime date, insomma, toccherà tutte le principali città italiane e finirà un mese dopo, praticamente il 22 di maggio 2027, che stiamo parlando chiaramente, quindi insomma, lo sapete, prossima primavera potrete vedere di nuovo Elodie live. Ora c'è Safe, la sua nuova, Parlare d'amore.

Ultimo singolo di Safe, Parlar d'amore, qui su Z9, 53 minuti, anche lui insomma ha avuto veramente un anno spettacolare a partire da Sanremo ovviamente, e non solo poi, no, con l'uscita del suo nuovo album, con diverse date insomma in giro per l'Italia, e ancora ci sta sfornando insomma nuove canzoni, nuovi singoli, e ci piace naturalmente sentirlo qua su Z, così come questo trio Gue con Tony Pitoni e Shabu, la loro Cadillac.

Talk to You, canzone che ci ha accompagnato per tutta questa estate 2026, Another con 54 Ultra, prima invece appunto Gue con Tony Bitone e Sciablo, Gue che ricordiamo ieri sera e anche questa sera insieme a Marrakesh, insomma ritornano live insieme a 10 anni, no, dall'album Santeria appunto del 2016 all'Ippodromo qui di Milano, quindi insomma due date ovviamente storiche, no, anche per i due e per la loro amicizia, ovviamente per celebrare la loro carriera insieme. Torniamo tra pochissimo nella nostra seconda ora fino alle 11, tra poco. Sono le 10.

Si chiama così la canzone delle Cat's Eye Animal, in apertura di seconda ora di Turbo Z, 10 e 3 minuti che scoccano proprio in questo istante, quindi precisione massima, devo dire, veramente super precise anche questa seconda ora, ovviamente con tante canzoni, anche tante novità, perché poi insomma venerdì sono uscite tante canzoni nuove, tanti album nuovi. Intanto questa invece è uscita da un po' di tempo, la nuova di Fade insieme a Sfera Ebbasta, che sono tornati a collaborare insieme. Questa è Pensami.

Samurai J, la canzone che ce l'ha fatto conoscere in sostanza, no? L'estate scorsa 2025, Halo, 10 e 8 minuti nella nostra seconda ora qui in Turbo Z in questa domenica mattina. Di nuovo buona domenica a tutti, 335 3013 25, se volete anche raccontarci magari che fate in questa domenica o in generale in questo weekend, magari siete da qualche parte, insomma, già da ieri, già dal weekend, raccontatecelo se volete, noi siamo qua naturalmente anche per vedere, insomma, e leggere soprattutto i vostri messaggi. Allora c'è Tommaso Paradiso con la sua hit estiva Agitare Coca-Cola, che avremmo voluto sentire anche, no, all'Arena di Verona, insomma, sia per il Powerist sia per il Futurist, ma sapete, insomma, ha annunciato lui stesso che poi non ce l'ha fatta per via di un virus, ma comunque, insomma, lo aspettiamo prossimamente. Intanto eccolo, Agitare Coca-Cola Paradiso.

10-12 minuti, agitare Coca-Cola, la hit estiva per il 2026 di Tommaso Paradiso. Abbiamo risentita volentieri qua in Turbo Z su Radio Z, insomma sempre diciamo intenditore comunque ovviamente di hit, non soltanto d'estate, perché va detto che Paradiso insomma sia con i giornalisti sia poi da solo, insomma sempre no, sfornato grandi singoli, devo dire in qualsiasi stagione, però sicuramente l'estate a partire no, da Riccione in poi ancora con i giornalisti, insomma sicuramente è anche un po' la sua stagione. C'è adesso LB1 con I Need a Sign, che riprende ovviamente la famosissima Show Me Love.

Proprio così, chill di Gali, 10-17 minuti, e anche nel suo caso, così come con Gazzelle, così come in Taranà, insomma, Calcutta, piano piano, insomma, quando troviamo artisti che magari è un pochino che non sentiamo, ovviamente ricordiamo questa cosa, insomma, speriamo ovviamente di risentirli con nuova musica presto, ma siamo sicuri che insomma sta lavorando a qualcosa e dovesse appunto uscire qualcosa di nuovo, verrà a trovarci sicuramente all'interno del nostro collettivo Z, anche questa settimana peraltro che sta arrivando, insomma, tanti ospiti, lo ricordiamo sempre qui su Z, e poi tutti gli ospiti li potete ritrovare, per esempio J-Ax, qualche giorno fa, insomma, qui ritrovare su RTL 125 Play, sulla nostra app, per rivedere appunto tutte le interviste. Ci sono adesso Joliere insieme ad Achille Lauro, il loro duetto uscito da pochissimo si chiama Per Noi, qui su Radio Z.

Siamo per noi questa canzone di Geolier insieme ad Achille Lauro, bel duetto, e chissà se magari l'anno prossimo, appunto, nelle varie date sia di Geolier a Napoli ma anche Achille Lauro, se non sbaglio, sarà proprio lì, e quindi magari chissà se riusciranno, insomma, a duettare insieme anche live, ma risentiremo questa canzone. Comunque bella novità per entrambi. 10:22 minuti qui su Z, c'è anche Settembre con la sua Due Settimane.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 minuti qui su Radio Z, un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile, lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino Peskov, respingendo la proposta dei leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Interpellato sull'ipotesi che il Cremlino stia valutando una sede alternativa, Peskov ha risposto: c'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca. È in Italia, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che è rientrato da Cuba dove si trovava per un reportage giornalistico a L'Avana. Era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio. Oggi si giocheranno 3 partite della 4ª giornata di Serie A. Si partirà alle 15 con Lecce Monza, alle 18 invece Napoli-Bologna e poi alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Negli anticipi di ieri, Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2 e Atalanta-Cagliari 1-2. È tutto, adesso meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Infatti si rinforza anche l'alta pressione. Non mancheranno spazi soleggiati, da segnalare solo nella residua variabilità all'estremo sud con qualche piovasco. Valori massimi non oltre i 30 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna segnaliamo tra Forlì ed Imola code a tratti per il traffico intenso. Tra Imola e Castel San Pietro 2 km di coda per il tamponamento tra 4 auto e più avanti verso la 1 Milano-Napoli di nuovo code a tratti per traffico tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Borgo Panigale. Sulla 9 Lainate Chiasso invece code si formano per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e per il traffico intenso ci sono code sulla 4 Milano-Brescia alla barriera di Milano Est in uscita dalla città verso Brescia ed anche sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza per quanti viaggiano in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.

0: Cin cin di Alfa, 10:36 minuti. Alfa, tra l'altro, ospite ieri al concerto di Jovanotti a Roma, al Circo Massimo. Ovviamente, insomma, immagino abbiano fatto insieme Buon Vento, la canzone estiva che hanno fatto insieme. Torniamo tra pochissimo.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
12: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gli ultimi 20 minuti qua in Turbo Z fino alle ore 11 su Radio Z. Tra pochissimo sentiremo la nuova di Madonna, Dance Tyria. Stavo leggendo, tra l'altro, ci sono un po' di indiscrezioni, no, su un possibile tour l'anno prossimo, nel 2027. Non sappiamo ancora se in realtà neanche se ci sarà in generale e neanche se ci saranno appuntamenti in Italia, però insomma la speranza è quella. Giustamente, essendo uscito un nuovo album, potrebbe essere, anche perché l'ultimo tour è stato tra il 23 e il 24, no? Quello per celebrare i 40 anni di carriera. Però insomma, ora con un nuovo album potrebbe ritornare, quindi forse l'anno prossimo, nel 27. Intanto appunto il suo nuovo singolo, Dance Tyria, Madonna.

0: Dance Theory di Madonna, 10:44 minuti all'interno di Turbo Z in questa mattina, domenica mattina. Buona domenica a tutti, magari anche a chi si è svegliato adesso, chissà se qualcuno ancora, immaginiamo di sì comunque, immaginiamo di sì, qualcuno ancora magari si sveglia tardi in generale, no? No, perché mi sembra di sentire tutti quanti che dicono sempre che no, ma comunque bisogna svegliarsi al massimo alle 9, okay, ma secondo me qualcuno domenica ancora adesso magari dorme fino a chissà, anche fino a mezzogiorno. Nel caso fatecelo sapere, 335 30 10 25. Intanto West Cross insieme a Fra Quintale, questa è Scarabocchi su Zeta.
1: Siamo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Aya Nakamura, anzi, scusate, con Capo Plaza e Pucchi, 10:49 minuti, ultimi 10 minuti insieme qua in Turbo Z in questa domenica mattina. Tra poco invece Machine Gun Kelly, che è ritornato con questa canzone insieme a Wiz Khalifa. Tra l'altro Machine Gun Kelly che, insomma, piano piano, no, ci stupisce sempre con nuove canzoni sempre diverse, no? Lui che poi era partito, insomma, proprio da rapper vero e proprio, lo ricordiamo magari molti anche per un dissing, addirittura si era, diciamo, permesso così tra virgolette di fare un dissing a Eminem, poi però pian piano ha cambiato stile, un po' pop punk, un po' adesso semplicemente magari pop, insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: got back to the bar girl one time.
1: Machine Kelly con la risata di Wiz Khalifa, sempre protagonista di questa canzone Girl Next Door. 10:53 minuti, e sì, perché comunque lo ricordiamo spesso, effettivamente Wiz Khalifa in questo featuring in particolare tendenzialmente ride, tendenzialmente lo passa ridendo, però aggiunge veramente, e poi è una risata contagiosa, insomma aggiunge un qualcosa a questo pezzo. Invece canzone che ci ha accompagnato tutta l'estate, sicuramente anche questa è una delle hit dell'estate, sicuramente sì, Gaia, Bossa Nostra.

0: Silenzio. E il Pelé di Rove a chiudere Turbo Z in questa domenica, 10:59 minuti, quindi pronti ad andare via, a lasciarvi con Destinazione Z. Però giustamente prima diciamo, ma qualcuno magari appunto dorme ancora fino a tardi, eccetera eccetera. Qui a Rivoli ci scrivono 335 3 10 25, non so se siamo svegli, ma oggi è il 14° compleanno di Ginevra, che quindi le facciamo tanti auguri, insomma, ovviamente, e la salutiamo, vi abbracciamo, appunto. Vi lascio con Destinazione Z con Dario Vanacore negli studi di Roma fino alle ore 13. Io torno domani invece in Generazione Z alle 17 con Alessandra Vatta. A domani. Ciao.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Destinazione Z.
1: 11 e 3 minuti, buona domenica 13 settembre 2026 a tutte voi e a tutti voi, madame, monsieur, signore e signori che avete scelto Radio Z anche oggi, ottima scelta, posso dirlo, sarò di parte, ma ottima scelta. Allora, come sempre, le prossime due ore qui su Radio Z, targate Destinazione Z, saranno in mia compagnia Dario Vanacore, anche in radiovisione grazie al canale 266 del Digitale Terrestre o 736 su Sky, 735, perdonatemi, su Sky, la nostra app RTL 102.5 Play, poi vi accompagna ovunque con la migliore musica e con tutti i contenuti, anche le interviste che potete recuperare comodamente. Qui le prossime due ore saranno a tema musicale, con un occhio di riguardo poi anche per il mondo del cinema, il mondo della nerd culture e cultura pop, e quindi partiamo subito con il giusto ritmo, quello che ci garantisce Artie 5 con la sua Swag Music.

quindi cominciamo con Swag Music, cominciamo con Arti 5, le nostre due ore insieme fino alle 13, Destinazione Z qui su Radio Z. Tante le persone che magari in questo momento si stanno svegliando, ma io immagino altrettante coloro che con la nostra musica si stanno già muovendo, magari approfittando di queste giornate assolate ma non troppo calde. Parlo io qui dallo studio che, diciamo, con la climatizzazione magari non su le famigerate sette camicie. Camicia ne ho, chi vede la radiovisione può confermare, ma non si suda. Micico con DJ Goya, Jason Derulo e Melody, e state lì perché tra poco andiamo a vedere le

Si intitola così Ecstasy di Fred De Palma, alle 11:12 minuti la musica che vi accompagna in questa domenica mattina su Radio Z. Tra le novità che arrivano la prossima settimana al cinema, occhio perché il 16 è il turno di The Invite con la regia di Olivia Wilde che ritroviamo anche nel cast, mentre il 17 è il giorno dopo. Prodotto da Sony arriva Resident Evil, il nuovo film della saga cinematografica, in questo caso in cabina di regia Zach Cregger, che gli appassionati ricorderanno per il suo lavoro su Weapons. Quindi attenzione perché si preannunciano cose molto molto interessanti. Come la musica che arriva, firmata 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: cielo in più. Due passi dal cielo, non uno in più, c'è 22 Simba su Radio Z, 11 e 15 minuti, parliamo di cinema e Tocchi si rivede, lui che tornerà tra poco nelle sale, in questo caso dopo il grande successo di Tor Vergata. Ultimo arriva la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Proviamo anche Taylor Swift questa domenica su Radio Z, 11:22 minuti, The Fate of Ophelia. L'intelligenza artificiale sui social crea danni, lo capiamo ancora meglio se riflettiamo sulla notizia riguardante Robert Pattinson intravisto in un'immagine nei panni di Leon Scott Kennedy, protagonista di diversi videogiochi della saga Resident Evil, tra cui l'ultimo Resident Evil Requiem. Attenzione, perché Robert Pattinson non è associato al nuovo Resident Evil che arriva nelle sale. Ne ha fatti tanti di film quest'anno, ma non Resident Evil. L'intelligenza artificiale manda fuori strada.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Tra Valle Rubicone e Cesena ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto tra più autovetture, mentre tra Imola e Castel San Pietro sono 3 km di coda causati da un incidente ora risolto. Si transita di nuovo su tutte le corsie disponibili. Più avanti, code a tratti per traffico intenso, le registriamo tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Mentre sulla 9, Lainate e Chiasso, code si formano per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera e ci sono code per traffico sulla 4 Milano-Brescia, alla barriera di Milano Est, in uscita dalla città, in direzione di Brescia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Il ritmo di Peggy Goo con Ira Star Woman suona su Radio Z alle 11:33. Questa è Destinazione Z, questo è lo spazio dedicato al mondo del cinema. E giustamente mi domandate, ma sto benedetto Robert Pattinson, quanti film ha fatto nel 2026? Diversi, è uno degli attori più prolifici, possiamo dire così, e farà ancora tanto. Ricordiamo che ha lavoro anche su The Batman 2, lui è il cavaliere oscuro.

0: La nostalgia di Blanco la trovate alle 11:39 minuti che scoccano in questo istante preciso su Radio Z in destinazione Z. Ci avete chiesto, ok, facciamo il punto su quali sono le pellicole cinematografiche con protagonista Robert Pattinson, ma certo, siamo qui per questo, anche per questo. Giusto il tempo, la pazienza di un piccolissimo break e vi aspettiamo. State lì, noi torniamo subito.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Eccoci qua, 11:41 minuti, Radio Z, Destinazione Z, con me Dario Vanacore, carta e penna alla mano, momento dedicato a Robert Pattinson, che in questo 2026, rullo di tamburi, è inizialmente apparso in The Drama, Un segreto per sempre, con Zendaya. Zendaya che ritrova anche poi nel mese di luglio nell'Odissea di Christopher Nolan. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà protagonista di Prime Time, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia proprio nei giorni scorsi. Uscirà in Italia il 15 ottobre, poi a fine anno con Dune parte 3. Mica male per lui.

0: Con Madame si fa mama non mama, 11:44 minuti su Radio Z. Con l'universo Marvel invece sembrerebbe essere tutto rose e fiori, restando sempre sul fronte mama non mama, che idealmente si fa con le margherite, però tuteliamole, non strappiamo petali. A proposito di universo Marvel, che sarà ancora protagonista nel corso di questo 2026, ma c'è un film, Spider-Man Brand New Day, che continua a infrangere record. Quale? Ve lo dico tra poco. Prima Broken World, c'è Praci.
1: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti o come salvarlo, ma non ci penso mai quando addosso il tuo

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Che combo con Karol G, c'è Nicki Minaj, la loro Tusa suona su Radio Z alle 11.50 minuti in Destinazione Z, che guarda ciò che accade negli Stati Uniti a livello cinematografico, perché si parlava poco fa di Spider-Man Brand New Day che a livello mondiale veleggia praticamente incontrastato verso i 2 miliardi e mezzo di dollari di incasso, 2 miliardi e mezzo di dollari. Gran parte di questi incassi arrivano proprio dalla patria, tra virgolette, di Spider-Man, che è New Yorkese, Peter Parker, e 936.600.000 dollari è il record precedentemente detenuto al botteghino statunitense da Star Wars, Il risveglio della forza, dal 2015, un record che questo fine settimana potrebbe essere infranto. Vedi un po' Peter Parker.

tuo, la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Bigli dei Palazzi, Safe and Nesa, alle 11.59 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora di Destinazione Z. Prima di chiudere la prima di due ore, perché andiamo avanti fino alle 13, notizie che arrivano anche dal fronte 007, l'agente speciale James Bond, perché lo sceneggiatore Stephen Knight ha detto: la sceneggiatura è completa e sarà incredibile. Ovviamente ogni scarrafone bella mamma sui poteva mai dire sarà una schifezza, no, però quando si parla di 007 le aspettative sono sempre alte, speriamo siano mantenute le aspettative. Mezzogiorno spaccato.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Moving to the Sun, colonna sonora dell'estate 2026, e apre la nostra seconda ora di Destinazione Z, seconda ora che come sempre sposta l'attenzione sull'universo pop, quindi cultura nerd a 360 gradi. Grandi protagonisti di questa estate con la loro musica, anche in occasione del nostro Power Hits Estate che hanno vinto e del Future Hits Live di Radio Z, ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, sorry, lo sento.

E ritroviamo anche Irama nella nostra playlist, per la quale ringraziamo Max Adinolfi e Alessio Valentini che curano le scalette musicali. Irama con Nera, ma Irama anche giudice della nuova edizione di X Factor. 12 e 9 minuti su Radio Z, arriva il momento di aprire la parentesi dedicata alla cultura nerd, anche perché sulle nostre pagine online radioz.it ci sono approfondimenti dedicati, nella fattispecie a Onimusha Way of the Sword. Un videogioco che ritorna a distanza di un po' di tempo, targato Capcom, si era fermato nel 2006 e ritorna nel 2026, 20 anni dopo e 25 anni dopo il suo esordio. Trovate l'approfondimento nella sezione notizie del nostro sito radioz.it. Noi continuiamo con la musica e con il giusto ritmo. Lui, grande protagonista di questo estate, lo ritroviamo con piacere, Samurai J, Flamenco Paranoia.

Da Mugnano di Napoli con Furore Samurai J nel videoclip in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, era l'ombra della Madonnina del Duomo di Milano. Il suo ritmo arriva veramente ovunque. 12 e 12 minuti, avanti con Fulvinacci, la sua Maledetto Me.

altra delle perle nella sua giovane ma brillante e luminosissima carriera. Somber, questo è Potential, suona su Radio Z alle 12:19 minuti nello spazio di Destinazione Z dedicata alle nerd culture. Perdonate la pronuncia poco British, mi sto esercitando. Sapevate che ad esempio in inglese Harry Potter si legge Harry Potter? Non parliamo di questo, ma parliamo di Star Wars Zero Company, gioco dedicato alle guerre stellari in salsa strategica, attenzione, quindi cambiano un po' di cose, che espande ulteriormente un universo che va verso l'infinito e oltre, direbbe Buzz Lightyear di Toy Story.

Si intitola Antidroghe, la della collaborazione tra Emma e Fabri Fibra. Dicevamo poco fa Star Wars Zero Company. Per saperne di più, il riferimento è sempre lo stesso: il nostro sito radioz.it. Nella sezione notizie trovate questo e tanti altri approfondimenti. Avanti con LA.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 minuti su Radio Z, partiamo con le notizie dall'estero. Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Peskov ha aggiunto che il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Aprirà oggi tra le 12 e le 19 e domani tra le 10 e le 19 la Camera Ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, dove poi martedì alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale. Chiudiamo con lo sport e i motori, perché oggi alle 14 il via alla corsa lunga del Gran Premio di San Marino dalla pole position Marco Bezzecchi scatterà su Aprilia, mentre per la Formula 1 alle 15 si corre il Gran Premio di Spagna, in questo caso dalla pole position la McLaren di Lando Norris. Seguiremo il via anche su RTL 102.5. Per il momento è tutto, linea Trevi Meteo e poi ai colleghi e le colleghe di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque ci aspetta una giornata con tanto sole e stabilità. Segnaliamo però a tratti della variabilità tra bassa Calabria e Sicilia, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento, specialmente verso sera. Clima estivo con temperature massime fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico resta sostenuto sulla rete e agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo tra Rimini Nord ed il bivio con la 1 Milano-Napoli. In direzione di quest'ultima code a tratti a causa del traffico intenso, il tempo di percorrenza è di circa 1 ora e 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma si è formata una coda di 3 km a causa di un mezzo in panne, mentre sulla 9 Lainate e Chiasso code si formano per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E per il traffico intenso ci sono code sulla 4 Milano-Brescia alla barriera di Milano Est in uscita dalla città per chi viaggia verso Brescia e sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Poi te due con Sfera e Bassa e prima Marrakesh con quella loro nuova Casini. Suonano su Radio Z a 12 e 37 minuti che stanno per scoccare tra qualche istante. Tra poco andiamo anche a fare il punto della situazione su eventi importantissimi per gli appassionati di videogiochi. Oh, ci sono in palio eventi anche live a Miami.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: info su volkswagen.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Bene, carta e penna ce l'avete, allora segnate, perché in Italia arriva Red Bull Wings Cup, che è un evento che prenderà in considerazione il videogioco, il nuovo videogioco EA Sports FC 27, quindi si parla di calcio, per studenti universitari e anche appassionati. Le qualifiche inizieranno il 27 e 28 settembre, la finalona al Lucca Comics and Games 2026 e poi il campione italiano rappresenterà l'Italia nella finalissima di Miami negli States.

Yeah. Dico States e appare il cappello da cowboy e il pop country di J-Ax. Vita, morte e miracoli. Ma sono solo io oppure sento un po' una citazione di Viva Las Vegas di Elvis Presley nel ritornello? Non lo so. Magari al prossimo passaggio aguzzate le orecchie e mi dite. 12:43 minuti, arriva anche Ariana Grande con la sua Petal. Jennifer.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly e Giulia alle 12.49 minuti su Radio Z. A proposito di letture, ce ne sono di interessanti che arrivano dall'universo Disney, sempre foriero di grandi spunti e di grandi references, detto bene, spero, in inglese, perché in occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Fritz Lang, con Panini Comics tornano i personaggi Disney nella parodia fumetti, che poi chiamarle parodie è anche un po' riduttivo perché sono vere opere d'arte ispiratissime. Si intitola Metopolis ed è l'opera firmata da Francesco Artibani e Paolo Mottura. Molto molto interessante, bello sempre vedere come Disney sappia strizzare l'occhio alla cultura pop. Avanti con Elisa, la sua Kintsugi.

C'è sempre il dubbio sulla pronuncia, ma Elisa ce l'ha confermato. Kintsugi, questo è il titolo della sua canzone, che richiama l'antica tecnica di riparazione giapponese di qualcosa di rotto con questa colatina d'oro. Avanti, ultima manciata di canzoni e poi il momento dei saluti. Ci sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, la loro Il Sole. Verso G.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Te

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

Era il 2021, Tananai cantava Esagerata. Oh, considerate che il percorso di Tananai, l'abbiamo citato tante volte nel corso degli anni, guardate che non mi sto riferendo solo all'ultima posizione a Sanremo, da cui poi lui ha saputo costruire tutta la sua carriera, tutta, insomma, la parte successiva della sua carriera, però mi riferisco al percorso in generale di un artista che è sempre cresciuto e che secondo me, guardate che non è retorica, non è banale, fidatevi, è un esempio per tanti altri, perché poi tanti dicono che adesso è un periodo in cui sì, in teoria magari con i talent è più facile, se vuoi fare musica, farti scoprire, e dall'altro è più difficile perché c'è più competizione. Tananai è stato bravo, si è giocato le sue carte, ha fatto bella musica, continua a farla, quindi è un bel esempio secondo me. Molto bene, allora, detta questa banalità, ma in cui io credo, state con noi.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E grazie Ernia, grazie per averci fatto fare un piantarello anche stavolta, perché poi le sue canzoni così riflessive, una lacrimuccia. Dedica di Ernia su Radio Z, sono le 2:03, siamo in diretta, lo siamo sempre, io sono Luigi Santarelli, sono quello che in radiovisione vi sta salutando e che muah, vi manda un bacio. Allora, sentite il ritmo, senti per qualche secondo? È decisamente, decisamente diverso. Another con il featuring di Emily Warren, Silver Line.

0: È una bella storia quella di Fedez, che tra l'altro ospiterà nei prossimi giorni in Pal Podcast Beppe Grillo. Sarà interessante da ascoltare, però per chi segue l'attualità sarà interessante. Allora, piccola digressione, ma torniamo sulla musica. Domenica 13 settembre, noi siamo in diretta su Radio Z, questa è Zetagram. Grazie per esserci anche oggi, buon rientro se state rientrando a casa, se avete fatto un weekend fuori, buon lavoro se siete al lavoro, buono studio se siete in sessione o avete gli esami di riparazione, anche se poi dovrebbero essere finiti in questi giorni, magari aspettate i risultati, in quel caso in bocca al lupo. Ora, primogenito, scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Scusa Caterina, non l'ho mica fatta apposta. Primogenito su Radio Z, a proposito di una parola che non si usa più. Non voglio fare pipponi, anzi io sono il primo che preferisce dire sempre mi dispiace. No, so, ormai una volta ho sentito in una serie, no, che scusa era un segno di debolezza. Una cazzata. Però, non lo so, mi è rimasto impresso e quindi uso sempre il mi dispiace. Però usiamolo un po' più spesso e magari serve. Detto ciò, Kid Yugi.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

I need you to stay. Parlavamo l'altro giorno, ma non mi fate fare sempre le stesse filippiche, comunque insomma sull'amore, no? Del romanticismo, di certe frasi che non usiamo più, come la parola scusa di cui dicevamo prima. Ecco, I need you to stay, quando ci sono persone che magari sono lontane o devono allontanarsi in qualche modo, una che dice all'altra ho bisogno che tu stia qui, ho bisogno che tu resti. Bella, bella, mi piace. L'altro giorno passavo, anzi ieri, sono passato in stazione e quando vedo gli amici, le famiglie, le coppie che si salutano, si abbracciano, piangono, veramente io mi commuovo. Cosa sogno?

come in un quadro di Goya. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, altra collaborazione di quest'estate che possiamo dirlo in punta di piedi è riuscita. Sono le 14:23, sono le 2:25 quasi, 2:30, è domenica 13 di settembre. Buona domenica a tutti voi, anche con Amélie, non è Francesco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È aperta fino alle 7 di questa sera e anche domani dalle 10 alle 7 la Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Martedì a mezzogiorno e mezza i funerali di Stato, la cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale. Ora in Argentina, dove l'atleta olimpica italiana Sofia Goggia rientrerà in Italia dopo alcuni malori accusati durante gli allenamenti, probabilmente a causa di un virus. La campionessa azzurra dal 23 agosto sulle nevi per allenarsi si sottoporrà nei prossimi giorni ad alcuni accertamenti. Ora lo sport, ancora il motomondiale. Marco Bezzecchi su Aprile ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino classe MotoGP alle 14, a breve in corso in questo momento la gara. Alle 15 invece al via il Gran Premio di Formula 1 di Spagna, in pole position partirà la McLaren di Lando Norris, poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Per il calcio prosegue la quarta giornata di Serie A, alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juve.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque ci aspetta una giornata con tanto sole e stabilità. Segnaliamo però a tratti della variabilità tra bassa Calabria e Sicilia, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento, specialmente verso sera. Clima estivo con temperature massime fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sezione Padova, un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, code edili posteriori. E da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Era ancora il 2024 quando Anna cantava 30 gradi, altra hit che tirò giù l'Arena di Verona quell'estate, niente male davvero. 14:37 in questo istante, siete su Radio Z.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Arti Five è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sì, ci siamo, 3-20, 14:39, come detto, altra giornata, l'abbiamo detto prima, di sport mica male in questo momento, perché è corso il Gran Premio di MotoGP di San Marino, alle 15 il Gran Premio di Formula 1 di Spagna a Madrid, poi c'è la Serie A e poi ci prepariamo, avete sentito purtroppo notizie non positive, dagli allenamenti per lo sci, la stagione si prepara tra qualche mese a ripartire, ma in questo momento le azzurre e gli azzurri si stanno allenando molto, come spesso fanno in Sud America. Purtroppo la nostra, lo diciamo come testimonial della grande famiglia di RTL 125, Sofia Goggia, sta tornando in Italia, speriamo che ritorni in pista molto presto.

attenzione. È Tedua con Mai su Radio Z. Noi continuiamo anche perché poi il Tedua ogni tanto ci sforna, anzi ogni tanto, sempre sforna delle chicche. Era anche lui con noi all'Arena di Verona, quindi piano piano stiamo rivivendo un po' in un certo senso quella che è stata la serata anche con le loro canzoni. Allora, a proposito di artisti che abbiamo conosciuto molto bene e da vicino, diciamo così, nel corso degli ultimi mesi, c'è anche il duo The Bauza. L'abbiamo conosciuti bene perché poi hanno girato quest'estate tutta quanta l'Europa. Questa è la loro Lose Myself.

Marrakesh con Crazy Love. 14:48 in questo momento, il 13 di settembre, siete su Radio Z, questa è Zgram. Sto scoprendo tante cose di Marrakesh che non conoscevo prima, semplicemente perché l'algoritmo di Instagram insieme a Gue me lo propone in continuazione. Sanno qualcosa che io non so, evidentemente, a proposito del fatto che l'algoritmo se ne sta parlando un po' di più ultimamente, ci conosce meglio di nostra mamma in alcuni casi. Non so se la cosa sia spaventosa o no, per me lo è, ma va bene, magari ne parliamo un'altra volta. Prima, Safe.

ha risvegliato un po' il lato romantico di tanti di noi. Quello di Safe lo conoscevamo già solo dall'ultimo Festival di Sanremo abbiamo scoperto, l'abbiamo conosciuto meglio, lo conoscevamo già prima, però abbiamo conosciuto alcuni suoi lati non solamente romantici che ce l'hanno fatto apprezzare, secondo me, parlo per me ma credo di parlare per tanti, ancora di più. Allora, cambiamo totalmente. Dopo parlare d'amore di Safe con Harry Styles, che ha annunciato date a Roma il prossimo anno, ci sarà qui con Dance No More.

0: La canzone che ha confermato, non creato, il nostro amore infinito per Serena Brancale. Serena, lei lo sa, io ci provo ogni volta che ci vediamo, purtroppo non ci sono mai riuscito. Dal Festival di Sanremo del 2025, Anima e Core. La puntata di Zetagram di oggi finisce qui. Se tutto va bene, noi ci si ripropone sabato prossimo alle 13, ma state con noi, perché la diretta di Zeta, lo sapete, prosegue e non si ferma. Ora con Angelica Elli, da Luigi Santarelli. Intanto buona domenica e grazie. Ciao.
1: Sei team Radio Zeta se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo, siamo nel nostro Collettivo Z, la nostra puntata domenicale. Ieri era quella sabatale ed è sempre un appuntamento fisso, 15-17 con la vostra Angelica Elli questa domenica 13 settembre. Che cosa state facendo? Sono molto curiosa, lo sapete, di ficcanasare nelle vostre vite. 335 30 10 25 è il numero ufficiale di Radio Z, che mi auguro ormai sappiate a memoria. La nostra meravigliosa radiovisione al 266 del digitale terrestre, quanto è difficile dire digitale terrestre, e 735

di Sky. Non solo, come ultima cosa, ma non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita si chiama RTL 102.5 Play e vi è possibile recuperare anche tutto quello che vi siete persi durante la settimana, i mesi trascorsi, le interviste dei vostri artisti preferiti, anche e soprattutto qua in rotazione, perché inizia la musica. Vamos!

E inizia la nostra puntata di Collettivo Z con le voci di Karol G e Bruno Mars, inconfondibili con la loro stile, appunto qua su Radio Z, 15 e 4 minuti. Io vi leggo al 335 30 10 25, tra poco inizio a leggervi. Voi preparatevi alla scrittura, ai messaggi vocali, quello che volete, l'importante è che stiate guidando bene, in sicurezza. Non usate il telefono alla guida, mi raccomando, per carità. Irama con la sua cabana.

Mamma mia, che duo, mi verrebbe da aggiungere quello di Gue e Rose Villain qua su Radio Z nella nostra puntata domenicale di Collettivo Z con Angelica Elli. Domenica 13 settembre alle 15:10 c'è anche la nostra radiovisione, naturalmente, per poter vedere tutti i videoclip degli artisti in rotazione. Si tratta del canale 266 del digitale terrestre e anche quello 735 di Sky. Tenetevi comunque connessi, interconnessi come volete, anche con la nostra applicazione RTL 102.5 Play, abbiamo anche RTL e Radio Freccia. Dopo queste informazioni vi lascio all'ascolto di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola da non fare a casa, mi raccomando, su Z.

Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola, come dicevo poc'anzi, da non ripetere e rifare a casa, soprattutto con la mentina dentro, perché poi esplode, scoppia, non si sa dove va. Potrebbe essere un esperimento scientifico, però vedete voi.

0: Fino all'alba di Capo Plaza qua su Radio Z, nella nostra puntata di Collettivo Z. Prosegue fino alle 17 in punto, qui con voi Angelica Elli e soprattutto voi al 335 30 10 25. Non vedo l'ora di curiosare nelle vostre vite cosa state facendo. E appunto il numero lo sapete, c'è anche la nostra radiovisione per tutti i videoclip, specialmente quello che sta arrivando. È un duo molto inaspettato di cui non pensavate di aver bisogno. Ecco, quello di Julie e Bresh con la loro Serenamente. 266 del Digital Terrestre, 735 di Sky. Siamo sempre su Zeta.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia e Bresh con la loro Serenamente, un augurio che faccio a voi ascoltatori di Collettivo Z, proprio di stare serenamente questa domenica 13 settembre alle 15:23. Com'era il pranzo di oggi? Buono? Un pranzo domenicale importante?

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete, sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione di Padova, 2 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 1 km di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per traffico a Piazza Italiano in direzione della Francia, con tempi di attesa di un'ora circa. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Chi è che non la conosce? Chi è che non l'ha cantata almeno un po'? Cancello di Rove qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Continua là il nostro programma, ma vi lascio a un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Ed eccoci tornati nel nostro collettivo Z, un appuntamento fisso sabatale domenicale, come piace dirlo a me. Angelica e Eli vi tengo compagnia fino alle 17. Il nostro appuntamento fisso è appunto quello delle 15 e fino alle 17. Sto con voi, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, per la nostra meravigliosa radiovisione, soprattuttissimamente per vedere i videoclip degli artisti qua in rotazione. Questa è Mamma non mamma di Madame, sempre su Z.

chissà se la amerà o non, lo am- non la amerà alla fine. Mamma non mamma di Madame, quante volte ognuno di noi l'ha fatto con la margheritina, staccando i petali. Povera margheritina, però dai, non facciamo i drammatici. Vi lascio all'ascolto di Prima stanza a destra insieme alla voce di Angelica Bove. Piccola magia su Zeta.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Ariete con la sua ultima notte, anzi l'ultima notte, proprio L apostrofato, perché è una notte importante, sicuramente questa canzone l'avrete ascoltata in dei momenti importanti. Io personalmente mi ci metto in mezzo in questa situazione, in questa cosa che ho appena detto. 15:48 minuti con la vostra Angelica Ellie. Cosa state facendo al 335 30 10 25, il numero ufficiale di Radio Z? Potete esprimervi quello che volete, magari vi state avviando verso i vostri impegni domenicali, che spero siano interessanti, oltre alle pulizie, insomma, che si possono fare. Geolier con la voce di Achille Lauro, la loro per noi, sempre su Z.

Bellissime voci che si fondono insieme a una canzone di quest'anno, quella di Geolier e Achille Lauro, per noi, beh, e anche per noi, qua su Radio Z ne possiamo deliziare sicuramente nel collettivo Z con Angelica Elli alle 15.52. Siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme, ma non temete perché purtroppo, per fortuna, insomma, ne abbiamo due. Dipende dai punti di vista, come la volete vedere. C'è Jungle con la sua Sunshine su Z.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Magari, no, scherzo, Ricky per sempre di Sfera e Basta. Oddio, non sto scherzando del tutto. Il nostro programma continua nel Collettivo Z con Angelica Elli. Siamo in chiusura della prima ora insieme perché sono le 15:59 minuti, stanno per scoccare le 16 in punto, il che significa che manca un'ora alla fine del nostro programma. Ma io vi ricordo l'applicazione completamente gratuita, quella di RTL 102.5 Play, per restare sempre con noi ovunque vi troviate. Le 16.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Ed era Vita, Morte e Miracoli, DJ Axe qua su Radio Z, nella nostra puntata di Collettivo Z. Alle 16:03 minuti inizia la seconda e ultima ora in compagnia della vostra Angelica Elli, ma soprattutto in compagnia vostra al 335 3010 25 La Graziosa.
1: Su Z.

con la sua Uragani qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, alle 16:10 minuti in punto, in compagnia della vostra Angelica Elli. 335 30 10 25 ci scrivono: ciao amici di Radio Z, io sono in macchina appena tornata dal pranzo della nonna, classico pranzo domenicale dalla nonna, adesso mi sta scendendo una piomba incredibile che presumo sia il sonno.

anno. Quindi vado a casa, riposino della domenica e poi più tardi passeggiata coi cani, perché per fortuna qui c'è una bellissima giornata. Un bacione, Benedetta da Carpi. Non conoscevo il termine piomba, adesso lo aggiungo al mio dizionario del dialetto di Carpi. Come si può dire? Carpino, carpese, carpano? Non lo so. Elisa Kintsugi.

La voce di Elisa, anche quella non si dimentica la sua Kintsugi, difficilissimo da pronunciare, qua su Radio Z, nella nostra puntata di Collettivo Z. Sta per finire, in realtà ancora abbiamo un po' di tempo, ma io vi ricordo che alle 17 finisce e vi metto un po' di ansia, così vi godete la nostra musica. Sono il vostro peggior incubo. Vi lascio con la voce di Gaia, la sua Bossa Nostra, su Z.

Ci vengono i brividi con questa canzone che si chiama appunto Brividi, scusate il gioco di parole. Le voci che abbiamo ascoltato le conosciamo molto bene, sono quelle di Mahmood e Blanco, si fondono perfettamente qua nel collettivo Z su Radio Z con la vostra Angelica Elli, 335 30 10 25 per poter chiacchierare insieme. La musica è protagonista, ma non solo, lo siete anche voi, 266 del Digital Terrestre e 735 di Sky per la nostra radiovisione. Invece meravigliosa soprattuttissimamente per i videoclip, per esempio quello in arrivo, quello di Shiva con la sua Bugie su Z.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Ed era la voce di Shiva a cantarci bugie qua su Radio Z nel collettivo Z. A me non fanno piacere le bugie, credo a nessuno, ma è meglio una brutta verità o una bugia bianca? Mi sorge così spontanea che questa domanda da farvi al 335 30 10 25. Sono molto curiosa delle vostre risposte, naturalmente motivate, cioè motivate le vostre risposte. Audrey Hubbard con la sua Su Me su Z.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Milano, 3 km di coda per un incidente tra due auto. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castellano

del San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio. Let's go.

0: Bangladesh, Alessandra Amoroso, la loro Mambo Salentino che ci fa ballare questa domenica, ci riaccende qualora voi foste stati un po' spenti post pranzo. Un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Oggi tornati nella nostra puntata di Collettivo Z con Angelica Elli, 16:39 minuti questa domenica 13 settembre. Poco fa vi ho chiesto al 335 30 10 25 la classica domanda che si fa: preferite una brutta verità oppure una bella bugia? E ci avete scritto: il peggio è stato una relazione piena di bugie bianche con una crudele realtà alla fine dopo 2 anni. Beh, forse era meglio saperla prima, questa crudele realtà, dico io.

0: Antidroga ce la cantano Emma e Fabri Fibra, due voci meravigliose qua in rotazione su Radio Z nella nostra puntata di Collettivo Z con Angelica Elli. 335 30 10 25 è il numero ufficiale di Radio Z che mi auguro sappiate a memoria. Continuate a scriverci, a tenermi compagnia, sta per finire la puntata insieme, ancora abbiamo un quarto d'ora, quindi godiamocelo tutto. Frida Martini e Eddie Brock, Senza di me, sempre su Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

La voce di Icy Sub-Zero con la sua Mujer qua su Radio Z, nel collettivo Z, ancora 10 minuti per stare insieme, per poterci tenere compagnia. Voi oltre alla musica siete i protagonisti, i videoclip ufficiali di tutte le canzoni degli artisti in rotazione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky con la nostra favolosa radiovisione, non per vedermi con delle cuffie o un microfono naturalmente, per vedere anche questo videoclip che sta per arrivare, Napoleone con la sua Cucù Marie su Z.

Ed era proprio la voce di Napoleone. Cucù Marie qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Poco fa appunto vi ho invitato a guardare la nostra radiovisione, ma non c'è soltanto la radiovisione, anche l'applicazione RTL 102.5 Play completamente gratuita viene in vostro soccorso.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Ed è Tedua a chiudere la nostra seconda e ultima ora di Collettivo Z. La puntata di oggi, il programma di oggi si conclude, ma solo per oggi, solo per questo weekend. Torniamo il prossimo, sempre con Angelica Eri, dalle 15 alle 17, due ore per chiacchierare insieme, due ore anche di musica. Adesso io lascio lo scettro, tutto, le cuffie, il microfono, tutto ad Alessia Manzoni, mia amica nonché collega, nonché DJ Alma. Quindi siete in buone mani. Al prossimo weekend, ciao!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 17.
3: Generazione Z.
1: All right, Generazione Z, avete sentito proprio bene, le 17 in punto in questo istante. Benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z, domenica 13 settembre 2026. E ringraziamo ovviamente Angelica Elli, collega, amica, direttamente da quella di Roma. Ma noi ci trasferiamo qua a Cologno Monzese per due ore di musica, tante belle notizuole e soprattutto i vostri messaggi, il vostro amore al 335 3010 25. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 19. Mi trovate al 266 del digitale terrestre e anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Allora, oggi è una serata molto importante perché tante notizie, soprattutto tanti concerti come quello di Gue Pequeno e Marracash all'Ippodromo SNAI di Milano, che vi racconteremo anche tramite social perché ci andrò io. Quindi vi racconterò anche settimana prossima com'è andata, ma soprattutto attraverso i nostri social Radio Z Off.

to the blog girl one time. Che coppia Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door alle 17.04 minuti in questa domenica 13 settembre. Benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia. Tante belle notizie come quelle che ci arrivano dal mondo sportivo. Kimi Antonelli vince di nuovo, vince il GP di Spagna. Grande soddisfazione per i nostri giovani italiani. Secondo posto va a Verstappen e poi Lando Norris. Ora arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento su Radio Z. Tá.

0: Annalisa Maschio alle 17:11 minuti in questa domenica 13 settembre 2026. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Allora io voglio fare un caloroso saluto, anzi un abbraccio, anzi un messaggio di incoraggiamento per tutti i ragazzi che stanno ascoltando in questo momento la loro radio anche attraverso la nostra applicazione gratuita e che domani ricominceranno la scuola, se non erro. No, forse è già iniziata, ma che dico? Ragazzi, aggiornatemi perché mi sono un po' persa. 335 30 10 25, l'avete iniziata o no questa scuola? E soprattutto le vibes come sono? Arriva nel vostro aiuto White Girl Wasted.
1: Io non resto a casa a piangere,

Turn the speakers up, White Girl Wasted. Anna, allora sì, lunedì 7 settembre 2026 hanno iniziato la scuola ai ragazzi di Bolzano, giovedì 10 settembre quelli della Valle d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, e domani i nostri amici del Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria, e quindi poi gli altri ragazzi a cascata anche martedì 15 e mercoledì 16. Buona scuola!

Mettete addosso di Jovanotti alle 17:21 minuti in questa domenica 13 settembre 2026, 13 settembre appunto, che vedrà protagonista Jovanotti al Circo Massimo, mi sono un attimo bloccata, al Circo Massimo di Roma per la data finale del Jova Beach Party. Diciamo che Jovanotti è il portatore sano dell'estate, del pensiero positivo estivo, che in realtà però può essere anche applicato durante tutto l'anno. È un po' la saga della banalità quella che sto dicendo, però è la verità. E Jovanotti ce la canta e l'ha cantata per tutta Italia, da Montesilvano, Catanzaro, Palermo, Napoli, Bari e Roma questa sera. Angelino Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore alle 17:25 minuti. Anche loro presenti a Radio Z Future Hits Live e potete rivedere la loro performance attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, come quella di Jimmy Nero con Splinter Cell.
2: Manda la base, DJ Flair!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa a Campeggine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sempre sulla 1 tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Milano, 4 km di coda per un incidente tra due auto col traffico che scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sulla 9 lanate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Bimbi per strada, Fedez, Robert Miles alle 17:37 minuti in questa domenica. I vostri messaggi al 335 3010 25, ma la musica continua.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo.

0: Mimmo Iachidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
1: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Oh yeah, alle 17.39 minuti, sempre in diretta su Radio Z in Generazione Z. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 19. I vostri messaggi, il vostro amore al 335-3010-25, come l'amore che ci ha regalato ieri attraverso le immagini social. Purtroppo non ho potuto presenziare per ovvi motivi Celine Dion. Dopo 6 anni è tornata a cantare. Sapete che purtroppo è affetta da una sindrome importante, un problema di salute. È tornata e ha emozionato veramente tutti.

C'è Jugel su Radio Z con Moving to the Sun. 335-3010-25. Ciao Alma, da Enrico da Padova. Ti sto seguendo dalla mia Smart TV. Buona serata. Allora, innanzitutto complimenti, perché Smart TV vuol dire che hai dovuto un po' scaricare anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, ma ci trovi anche semplicemente al 266 del digitale terrestre. Ora arrivano Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira.

Torniamo all'estate del 2024 con Baby Gang e Omega Tu Me Quieres. Alle 17:49 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19 per parlare di tante cose, come il concerto di stasera di Marra e Guè. Ve l'abbiamo raccontato anche all'inizio di questo programma. Sì, domenica stasera ci sarà questo concerto, che in realtà è la seconda data, perché ieri hanno aperto le danze all'Ippodromo SNAI di Milano per celebrare 10 anni di Santeria, il loro joint album che ha fatto la storia del rap italiano. Ed eccoli qui in programmazione musicale su Radio Z, Casini.

0: la vita.
1: Allora, ci sono delle hit che fanno parte della storia del rap e dell'hip hop mondiale che generalmente non vanno toccate, ma Segue e Marra toccano Gangster Paradise, un motivo c'è. Casini su Radio Z, ora Maladie, Mujahvejo. Because everybody here is so sick. Say my name.

Ha detto lui, io per me, tu per te, Joyler, torniamo al Festival di Sanremo edizione 2023, chissà se quest'anno lo ritroveremo sul palco dell'Ariston, dobbiamo ancora aspettare qualche mese, ma è lì vicino, perché vicino Natale, vicino anche il Festival di Sanremo. Allora è arrivato il momento della mia richiesta, lo sapete ormai, è classica, 335 3010 25, le foto dei primi vostri aperitivi in questa domenica pomeriggio, non è mai troppo tardi. E 18.

Ci sono Lazza, Takashi e Ketra con Panico alle 18.08 minuti in questa domenica 13 settembre. Siete in Generazione Z, in vostra compagnia ci sono io, Alma, fino alle 19. Le fortune sempre agli altri. Notizia di pochi giorni fa, un signore stava camminando nei Monti Giganti, confine tra Repubblica Ceca e Polonia.

0: Love Again, Dua Lipa alle 18:37 minuti. E se ce lo dice Dua Lipa che a volte è anche giusto riaprire il proprio cuore, perché non farlo? Diamogli un po' retta, no?
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 18:39 minuti in questa domenica 13 settembre 2026. Abbiamo ancora qualche minuto insieme. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19 qui su Radio Z in Generazione Z. Che fate? Raccontatemelo attraverso il nostro numero 335 3010 25. Magari qualcuno di voi si sta recando ad un matrimonio.

Perché io ogni volta che entro su Instagram vedo qualcuno che si sposa. Matrimoni veramente belli. Mi piace un po' fare Enzo Miccio della situazione e giudicare, ma giudicare ovviamente in senso positivo, perché non ho criteri necessari. Non sono un'esperta in matrimoni. Quando poi arriverà il mio, forse ve lo dirò. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia lo canta Samurai J alle 18:42 minuti. Samurai J che ha dominato tutte le classifiche possibili e immaginabili di quest'estate, direi che se lo merita alla grande. Ora arriva Barry Can Swims. Dance, dance, dance.
1: Whatever I play to you, you play back to me.

Ci sono anche Irama e Lodi con Ex alle 18:49 minuti in questa domenica 13 settembre 2026, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia. Allora, in realtà io ricordo perfettamente con lucidità la performance di Irama e Lodi del Power Hits estate scorso, quindi parliamo del settembre 2025.

5 sotto la pioggia, una sensualità incredibile. Potete recuperare tutto attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Ora arriva la canzone del momento, Puccio, Mia, Cristi, Io non mi innamorerò, su Radio Z.

0: con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: L'hanno raccontato loro, hanno scaricato da internet una base funk brasiliana di una canzone conosciuta e già virale sui social e sono saliti sopra, come si dice in termine tecnico, lui e lei, lui fidanzato, lei la fidanzata, e hanno fatto questa canzone incredibile. Ora arrivano gli Another con Silver Lines e la voce di Emily Warren qui su Radio Z.

Ed è Ross Villain a chiudere le due ore di Generazione Z in vostra compagnia. Ci sono stata io, Alma e Click Boom, che chiude appunto il nostro appuntamento. Scusate per il gioco di parole, ma noi ci rivediamo settimana prossima, sabato, alla stessa identica ora. Ma che dico? No, io sabato prossimo manco ci sono, perché vi racconterò sui nostri social di Radio Z che cosa andrò a fare. Ora arriva qua a prendere il mio posto, con più professionalità e più memoria di me, Riccardo Castiglioni, fino alla 21 con Fatto. E ciao, vedi? A memoria. Sì, in gara.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 19.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Aperizeta.
1: Aperizeta è questo il nome esatto del programma. Buona serata, buona domenica anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ben ritrovati insieme a me fino alle 21 anche in radiovisione. Qualora desideriate fare questa esperienza, lo sapete, 266 del digitale. Siete voi il team Radio Z, anche la Serie A questa sera. Partita in corso, quella tra Napoli e Bologna, risultato fermo, inchiodato sullo 0-0, e più tardi alle 20.45 comincerà invece Sassuolo-Juventus, si gioca a Reggio Emilia. Insomma, avremo modo di approfondire anche queste tematiche. Voi protagonisti da adesso raccontatemi come passate questa domenica sera, se vi va con un messaggio scritto 335 30 10 25, la musica come al solito a quella pensiamo noi, e partiamo con Ernia, la sua ultima fatica musicale ha come titolo Dedica, una dedica non a una persona, ma a una città, Milano. C'è anche il Milan, perché lui è milanista.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Volevo dire a Dernia, qui nel team Radio Z, che il Milan non gioca stasera, ma ha giocato ieri sera con la Lazio 2-2. Questa sera gioca la Juventus contro il Sassuolo a Reggio Emilia, giusto per, insomma, analizzare la sua canzone Dedica.

Tananai nel team Radio Z, insomma, prima Ernia, un fervente milanista, Tananai invece grande tifoso dell'Inter. Se non ricordo male era stato anche invitato alla festa di Natale dell'Inter. C'era forse anche Max Pezzali, insomma, un po' di interisti. 10 minuti dopo le 7 della sera io rappresento la Juventus, allora, in questo senso. Dai, canzone bellissima che è stata scritta tra l'altro durante il lockdown, e infatti la canzone di Tananai è un urlo di liberazione, liberatorio, come quando reprimi dentro di te qualcosa che viene circoscritto, che viene bloccato, e poi a un certo punto non riesci più a tenerlo dentro e lo urli. Una canzone che ha un po' questa idea di sfogarsi. Eccola. In radiovisione tutti i videoclip al 266 del digitale. Dato che abbiamo parlato di Inter, di Milan e di Juventus, citiamo anche il Napoli che è in campo contro il Bologna a Napoli, 50° minuto 0-0. Arriva Shiva, Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

con bugie nel Team Radio Z 19:14. Di nuovo buona domenica da Riccardo Castiglioni, una canzone che parla della fine di una storia d'amore dal punto di vista di chi è stato lasciato, insomma, quindi magari qualcuno si ritrova in quel testo. Intanto Noemi, Vito Salamanca.

Gaia nel Team Radio Z, Coco Chanel 1919, lei che è una cantante ovviamente ma anche una ballerina e quindi abbina sempre ai singoli tutta una parte ballata, una coreografia che spesso e volentieri poi diventa essenziale in particolare nei live quando c'è questo momento di ballo tra lei sul palco e il pubblico sotto il palco. Naturalmente tutto questo poi ha grande evidenza nei social perché poi diventano virali i balli di Gaia, bravissima, bravissima a fare questo abbinamento tra canzone e balletto. Primogenito, scusa Caterina.

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Primogenito con Scusa Caterina nel Team Radio Z, lui giovanissimo cantautore romano, classe 2004. Buona domenica a tutte e tutti, grazie per essere con noi. Dai, vado a salutare qualcuno. Ciao Ricky, oggi è il mio compleanno, stasera sono a cena con gli amici. Baci Laura, buona domenica sera, grazie, tanti auguri. Tanti auguri Laura, sapete che gli ascoltatori che scrivono sempre poi diventano anche amici, quindi davvero tanti tanti auguri di cuore.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, anche se leggero miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Ferentino ed il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. E stando in autosole, troviamo code per traffico intenso anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Situazione simile tra Piacenza e Basso Lodigiano e tra la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest. Tutte le code sono verso Milano. Passiamo ora in A14 Adriatica, dove ci sono code tra Riccione e Rimini Nord per chi viaggia verso il Bologna per il traffico intenso, e nella stessa direzione tra Cesena Nord e Castel San Pietro con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Infine traffico sostenuto in A10 Genova-Savona verso Genova tra Renzano e Pra e tra Peglie e Genova Aeroporto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Aranciata la canzone di Fra Quintale nel Team Radio Z, 19.36, di nuovo buona domenica sera da Riccardo Castiglioni e buon rientro, dai, lo faccio adesso un in bocca al lupo a tutti gli studenti, a tutte le studentesse, a tutti coloro i quali ricominciano domani, alcuni hanno già iniziato, altri invece più avanti, però la maggioranza insomma ricomincia domani. Restate con noi, intanto il Napoli avanti col Bologna.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a

0: zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Ma le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z, grazie di cuore a tutte e a tutti. Adesso stiamo per ascoltare Tedua con una canzone che piace molto, la conosciamo molto bene, il titolo è Mai, una canzone che a mio modo di vedere è perfetta per tanti giovani, perché mette in relazione il peso delle aspettative con la realtà. Sono tanti giovani che oggi fanno fatica magari a reggere le aspettative degli amici, dei genitori o di loro stessi. Ecco, questa canzone riflette anche su questo, sul peso delle aspettative, su quanto facciano male.

canzone. Dedua con Mai nel Team Radio Z, 19:41. Allora, l'ho detto prima un po' velocemente, il Napoli è avanti 1-0 sul Bologna, si gioca a Napoli, siamo all'81esimo minuto, la rete di Lobotka al 66esimo, quindi Napoli 1 Bologna 0, più tardi Sassuolo Juventus.

Dove si balla? Beh, con Radio Z sicuramente sì, quindi qui nel T-Radio Z, Dargen D'Amico, 1948, era una canzone del 2022, presentò il pezzo, fu in gara al Festival di Sanremo, appunto alla kermesse di quell'anno 2022. Adesso invece l'ultima fatica musicale di Fred De Palma, è uscito con una canzone, la stiamo ascoltando, il titolo è Ragazzino, una canzone estremamente intima, introspettiva, delicata, che parla di vari temi, tra cui insomma il suo percorso, le origini, il rapporto con la periferia, le perdite, il percorso, molto interessante.

0: e ora torno da te.
1: Ragazzino, Fred De Palma nel team Radio Z. Anche il tema della famiglia, no? Delle radici, del legame con la famiglia che avevo, insomma, escluso dalla presentazione, però l'ho recuperato adesso, insomma, dopo averla riascoltata. Molto molto bella, è estremamente interessante, particolare questo pezzo di Fred De Palma. 19:52, anche Radiovisione 266 Digitale. Grazie a tutti.

Capo Plaza nel Team Radio Z, Capri Sun, successo del 2022, altra bella canzone che abbiamo ascoltato insieme, abbiamo ritrovato con piacere, devo dire, anche Radiovisione al 266 Digitale, un'altra canzone che affronta il tema del successo, del riscatto sociale, una tematica che piace molto alla generazione Z, devo dire, e anche a me. Allora è finita la partita di questa sera, quella del tardo pomeriggio, Napoli-Bologna, aspettiamo poi più tardi Sassuolo-Juventus, vince il Napoli al Maradona grazie alla rete di Lobotka, Napoli 1, Bologna 0, quindi primi punti per Massimiliano Allegri. Pochi secondi alle 20.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, la canzone di Ariete con Angelina Mango. Che collaborazione, veramente una meraviglia. Due voci che si combinano alla perfezione in una canzone che non parla d'amore, ma parla di un altro sentimento bellissimo, l'amicizia, nel team Radio Z.

forse uno dei pezzi più noti di Coez, più celebri, domenica nel Team Radio Z, 8 i minuti dopo le 20. Di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere con noi. Domenica, una canzone che racconta la ricerca della spensieratezza proprio appunto nel giorno di festa, quindi la possibilità di evadere dalla realtà o di aspettare un momento per liberare la mente, non avere pensieri, insomma. Una canzone che anche nella sonorità, nella melodia, richiama il sentimento di leggerezza, di spensieratezza. Esperimento riuscito alla grande, un po' anni 80 perfetto da parte di Coez. Arriva Geolier con Achille Lauro, per noi.

Per noi la sensibilità di Geurlier unita alla teatralità di Achille Lauro nel Team Radio Z alle 20:13, una bellissima novità, devo dire, bella bella bella, una canzone d'amore che parla di un amore però sofferto, insomma, quindi una tematica che ricorre spesso nella musica.

Fulminacci nel Team Radio Z, Stupida Sfortuna, la canzone con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo alla 76esima edizione.

0: della kermesse, conquistando il settimo posto nella classifica finale. Poi, se non ricordo male, ha vinto anche il premio della critica, il premio Mia Martini, che è un premio estremamente prestigioso. Noi è da decenni che seguiamo Fulminacci, da 10 anni più o meno, ecco. Molti l'hanno conosciuto soltanto con il Festival di Sanremo, quindi insomma noi siamo stati precursori da questo punto di vista.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa nel Team Radio Z alle 20:22. Grazie davvero per essere con noi. Adesso un altro brano che ci piace tantissimo è quello di Faccia Nuvola. Il titolo è Portami a ballare in primavera e quindi bisogna aspettare ancora un pochino.

0: Me ne uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

0: Radio Zeta, Breaking News.
1: Serie di raid russi al confine tra Ucraina e Polonia. Colpite una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri in viaggio da Kiev a Varsavia. Trump ha ammonito Zelensky la smetta di colpire le raffinerie russe perché questo fa aumentare i prezzi del gasolio. E agli allarmi lanciati dai ricercatori sui rischi che l'intelligenza artificiale può comportare per la sopravvivenza del genere umano ha risposto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha dichiarato di non voler rallentare il settore. Chiunque vinca questa sfida, ha aggiunto, vincerà su tutto. E in Italia il giornalista ed ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha annunciato di voler fare ricorso contro la RAI per chiedere il reintegro dopo la sua estromissione. Non ho mai avuto interesse negli affari di La Vitola, ha dichiarato Ranucci. Chiudiamo con lo sport, con il calcio, la Serie A. Nel tardo pomeriggio di oggi il Napoli ha vinto 1-0 contro il Bologna in casa, decisivo Lobotka.
2: Meteo Zeta.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, dunque un lunedì caratterizzato da bel tempo sull'Italia, dove prevarrà il sole, anche se segnaliamo tratti dell'instabilità sulla Sicilia con fenomeni a carattere temporalesco. Clima estivo con temperature massime diurne in lieve rialzo al nord e sulle centrali tirreniche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia, traffico ancora intenso sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per traffico intenso tra Nagni ed il Bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Restiamo in Autosole, dove troviamo un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Terre di Canossa e Fiorenzuola per chi viaggia verso Bologna. Mentre in direzione di Milano il traffico è intenso tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Ci spostiamo in A14 Bologna-Taranto, dove restano code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Infine ci sono 3 km di coda per un incidente in A11 Firenze-Pisa Nord. L'incidente è avvenuto tra raccordo con la 12 Genova-Roma e Lucca Est per chi viaggia verso Firenze. Attenzione, perché il traffico scorre solo in corsia di marcia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: successo planetario di Gracie Abrams nel Team Radio Z. Tra l'altro questa canzone l'ha scritta insieme alla collaboratrice, all'amica Audrey Obert, nel Team Radio Z.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi fate parte del Team Radio Z. Grazie di cuore a tutte e a tutti per l'affetto, per i messaggi. Buona serata di nuovo, è domenica 13 settembre 20:39. Adesso ascoltiamo Saif con Parlar d'amore, una canzone che racconta la difficoltà di esprimere questo nobilissimo sentimento. Cioè la canzone in realtà parla dell'incomunicabilità, dell'incapacità di dichiararsi a qualcuno, di raccontare il proprio sentimento a qualcuno. E quindi ascoltiamolo, Parlar d'amore, eccolo.

Saif nel team Radio Z, la sua canzone Parlar d'amore, anche lui scuola genovese, perché Saif classe 1999 è nato a Genova e quindi appartiene, insieme ad altri artisti che spesso citiamo, alcuni li abbiamo avuti anche in scaletta questa sera, penso ad Andrea Alfa o all'altro Andrea Bresh, insomma la scuola genovese che sta sfornando una serie di artisti molto interessanti per l'attualità della musica, ma soprattutto per il futuro della musica italiana. Adesso BTS.

Disco Paradise, Fedez, Analisa, articolo 31 su Radio Z alle 20.49, un tuffo nel passato, ma in un passato recente, perché era il 2023, è cominciata a Reggio Emilia la partita della sera, della domenica sera per quanto riguarda la Serie A, mi riferisco a Sassuolo-Juventus, si gioca da 4 minuti appunto a Reggio Emilia, risultato ovviamente fermo sullo 0-0, Sassuolo 0, Juventus 0.

0: Moving to the Sun, Jugel nel Team Radio Z alle 20.52, Sassuolo 0, Juventus 0, 7 i minuti a Reggio Emilia. E adesso un bellissimo omaggio a Vasco Rossi, omaggio che arriva dalla collaborazione di Nerissima Serpe e Fritu, Ridere di te, versione 2026, proprio perché Ridere di te è il titolo di un successo celebre proprio di Vasco Rossi. Ecco l'omaggio.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Fattore Z.
0: E si chiama esattamente così, Fattore Z, puntualissimi alle 21, grazie a Riccardo Castiglioni che vi ha fatto compagnia nella Periz dalle 19 alle 21 fino alle 23. Nel Fattore Z ci sono io, Danilo Bove, e comunque Riccardo vi stava augurando, no, per domani buon rientro a scuola, perché non tutti ma tanti reinizieranno appunto la vita lavorativa per quanto riguarda il mondo delle scuole, che poi posso dire non deve essere una cosa brutta, ragazzi. Ok che domani è lunedì più lunedì dell'anno, però dai, no, è anche una cosa bella ritornare a scuola, rivedere i compagni, raccontarsi cos'è successo nell'estate, se vi siete fidanzati, no, magari anche purtroppo magari se vi siete lasciati. Comunque è sempre bello, anche come dice Marrakesh, questa chicca è... Ricordatevi, se non sai dove stai andando, ricorda perché hai iniziato. Ecco, con questa chicca iniziamo il Fattore Z qui, ovviamente, su Radio Z.

Meglio il Fattore Z con un gruppo tutto al femminile che anche al 266 del Digitale Terrestre avete potuto trovare, erano le Ketsai con il loro inno pop Animal. Comunque mentre stavo arrivando in radio comunque ho visto ancora molto traffico appunto nel rientrare, quindi comunque saluto anche quelli

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è stata tutta vita. Il nome di questo ragazzo è Federico Olivieri, in arte Olly. Che bello ritrovarlo nel Fattore Z qui alle 21.10, ovviamente su Radio Z. Io sono molto fan dei videoclip di Olly, a cui mando veramente un abbraccio, perché in rotazione ovviamente abbiamo tanti suoi dischi e ogni videoclip è un po' una storia che ha un inizio e una fine molto molto interessante. Tra l'altro questo disco parla appunto di una balorda nostalgia, come chi ce l'avrà di quest'estate che purtroppo è quasi giunta al termine. Ritroviamo Artie 5 qui su Z.

lo chiamano così, Big Five, Swag Music, Arti Five, qui in diretta su Radio Z alle 21:13. E segnatevi queste date perché dal 15 ottobre Arti Five sarà appunto in tour, dove tra l'altro Radio Z, cioè che siamo noi, siamo radio partner. Radio partner insieme anche a RTL 102.5, che è la mother ambassador appunto di Radio Z. Comunque sui social di Artify potete trovare tutto. Ritroviamo Maladì su Z.

0: finiamo, punto e basta.
1: E a voi basta l'amore, ecco perché a Emma no, l'amore non mi basta. Emma Marrone, che bella ritrovarla lei, questo suo bellissimo disco alle 21:20 su Radio Z nel Fattore Z, un disco del 2013, però solo pochi mesi fa, quindi 12 anni dopo è ritornata in hype nelle classifiche grazie ai virali, no? Succede questo ultimamente, un po' la tendenza è riscovare un po' delle canzoni un po' vecchiotte, ma che bello che diventano poi sempre verdi. Ma Marrone, poi, che la ritroveremo nel suo concerto all'Ippodromo questo martedì 15 settembre 2026, all'Ippodromo che era stato rimandato purtroppo per maltempo. 22 Simba su Z.

0: sparsi dal cielo sono in più.
1: Alle 21:24, anche 22 Simba, il titolo di questo disco è particolare: A due passi dal cielo, non uno in più. Qui su Radio Z, tra l'altro, siamo soliti a appunto mandare canzoni, song virali come questa, Get Genug.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, andiamo a vedere nel dettaglio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si è formata coda per incidente avvenuto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo poi in A7 Serravalle-Genova dove si è formata una coda per lavori tra Busalle ed Isola del Cantone per chi viaggia in direzione di Milano. 3 km di coda invece li troviamo in A11 Firenze-Pisa Nord per un incidente avvenuto tra il raccordo con la 12 Genova-Roma e Lucca Est per chi viaggia in direzione di Firenze. Attenzione particolare qui perché il traffico scorre solo in corsia di marcia. Poi ci spostiamo in A14 Adriatica, restano le code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Forlì e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di allacciare le cinture e guidare con prudenza. Vi auguro un buon viaggio.

0: Europa Light, Taylor Swift alle 21.38 su Radio Z nel Fattore Z. Allora, molti di voi magari stanno già preparando lo zaino per la scuola, ma sapete che c'è una buona notizia per chi torna a scuola domani, eh?
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
3: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ventuno e 41 su Radio Z nel Fattore Z. Buonasera per chi si fosse appena collegato. Stavamo parlando che domani è il famoso BTS, che non è il gruppo, no, sudcoreano, ma è il Back to School, che perché molti torneranno a scuola, non tutti ma tanti. E c'è una buona notizia, cioè quella che da domani si può azzerare dei vecchi errori. Esatto, perché lo dice una scienza che comunque il buon anno che mette buoni propositi, diciamo anno nuovo, vita nuova, perché appunto puoi azzerare e ripartire da capo. Quindi tutte le cose vecchie non guardarle, pensa a un anno nuovo. Merck & Cremont, Partenope. Non ci posso

0: Radio Z, non solo Merck & Cremont con Partenope, ma anche i The Colors e Serena Brancale. Giustamente, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Merck & Cremont comunque li riconoscete perché vanno sempre in coppia, giustamente, e li ritrovate per esempio anche nel film di Checco Zalone, quello che era uscito l'anno scorso, Buen Cammino. Ritroviamo Jimmy Nero con Splinter Cell su Z.
1: C'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Anche Harry Styles con Golden alle 21.49 su Radio Z nel Fattore Z. Allora, sapete che abbiamo tanti canali per comunicare, quindi la radiovisione, la nostra app RTL 102.5 Play, ma soprattutto i messaggi che al 335 30 10 25 ci mandate. E mando un saluto, ma anche un grande abbraccio a Lilli e Roberto, perché prima si stava parlando di cose positive per tornare a scuola e lui dice: la buona notizia per domani per rientrare a scuola è che posso ascoltare la radio avanti e indietro per andare e tornare a casa, specialmente Radio Z. Ma allora che dire, Roberto Lilia, ma un grossissimo abbraccio e ti dedichiamo una hit di Samurai J di quest'estate, Flamenco Paranoia.

La musica suona un'ultima volta ancora, così termina il disco di Samurai J che abbiamo ritrovato alle 21.52 su Radio Z nel Fattore Z, Flamenco Paranoia. Adesso nel videoclip avete visto il Duomo di Milano, ci spostiamo di pochi chilometri a Rho perché il prossimo artista arriva da lì ed è Rove.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Ti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

L'ultimo singolo di Marracash è Guè Casini in diretta su Radio Z nel Fattore Z. In questo momento questo bellissimo duo, anche conosciuto come Santeria, si sta esibendo all'Ippodromo di San Siro per la seconda e ultima data per la celebrazione del loro joint album del 2016. Ebbene sì, sono passati 10 anni di carriera e quindi hanno voluto festeggiare in questo modo, omaggiando anche i loro anni di amicizia. Infatti ieri sera si sono detti reciprocamente: mi hai cambiato la vita. Una dedica molto molto carina.

Anche Madama alle 22.09 con Chicherie su Radio Z nel Fattore Z, un disco di Madama del 2019, anche al 266 del Digitale Terrestre avete potuto vedere come era giovane. Tra l'altro sono contento e entusiasta di dire che Radio Z è stata una delle prime emittenti a passare appunto Francesca, appunto Madama, e da lì ha fatto tantissima strada, quindi le mandiamo anche un in bocca al lupo e anche un grosso abbraccio. Mentre per chi si fosse appena collegato, comunque stiamo ricordando che domani molti ricominciano la famosa scuola, molti e non tutti, perché in varie parti d'Italia poi inizieranno poi nel corso della settimana. Comunque questa è la settimana del rientro, no? Un po' la settimana delle settimane, possiamo chiamarla così. Ma ci sono anche altre belle notizie, rimanete con noi qui su Radio Z.

Eggy Goo e Aira Star alle 22.12 nel Fattore Z su Radio Z. E qualche nota positiva appunto per domani, no? Stavamo dicendo per chi, o questa settimana, chi dovesse rientrare a scuola, tra studenti ma anche professori o comunque chi lavora negli ambiti, gli esperti suggeriscono la regola dei 2 minuti, cioè che se c'è un'incombenza scolastica che dura meno di 120 secondi, appunto i 2 minuti, falla subito, perché così riduce un po' l'ansia e lo stress, come per esempio appunto fare la cartella, riordinare gli appunti e tutto quello un po' che riguarda questa piccola regolina. C'è Shiva.

0: chiama Filippo, in arte Irama, che abbiamo ritrovato nel Fattore Z su Radio Z con la sua Crepe dal 2020. Qui è bello sempre ritrovare appunto in rotazione qualche disco di qualche anno fa che appunto rimane un sempreverde. Irama, che tra l'altro lo stiamo notando dai giudici di X Factor del 2026, dove ha preso il posto di Achille Lauro, a cui mandiamo un grande saluto. E comunque Irama, diciamo che sta debuttando bene. Ho avuto la possibilità di vedere la puntata di X Factor l'altra sera, e come giudice, di solito le prime puntate sono quelle di attivazione, devo dire che se l'è ben cavata. Quindi comunque un grande in bocca al lupo al nostro Irama, e anche un segno di complimenti. Ritroviamo Giulie e Bresh qui su Radio Z con Serenamente alle 22:19.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

e Giuli, il noto produttore giovane che stiamo ritrovando qui su Radio Z per il suo disco di esordio che si chiama Solito Cinema, ha voluto chiamare anche la scuola genovese, quindi Brescia, che abbiamo ritrovato qui su Radio Z con Serenamente, il disco che abbiamo appena sentito nel Fattore Z alle 22:22. L'abbiamo accettato poco fa, Achille Lauro, e Parli del Diavolo spuntano le corna. Eccolo qua, lo ritroviamo con una delle sue ultime uscite, La Città degli Angeli, qui su Radio Z.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Buonasera, alle 22:29 le notizie. Tragedia familiare in provincia di Padova. Una donna di 97 anni è stata uccisa dal genero, un 70enne che la accudiva insieme alla moglie e figlia della vittima. L'anziana aveva diverse patologie. L'uomo l'avrebbe soffocata con un sacchetto sulla testa. Daniel Maldini è risultato positivo all'alcol test dopo l'incidente avvenuto questa mattina a Milano a bordo della sua Porsche Carrera. La patente del calciatore del Cagliari è stata ritirata. Il tasso alcolemico rilevato era oltre il limite consentito. Ora si attende gli esami ospedalieri per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Elish Lane chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Al paese dobbiamo offrire una visione del presente e del futuro, ha affermato la leader del PD. Intanto il governo lavora alla manovra. Misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65% verso il riordino di contributo pubblici e benzina. Infine il calcio in corso. Sassuolo-Juventus 1-1. Lecce-Monza oggi terminata 3-2. Napoli-Bologna seguo 1-0. È tutto, ora meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione domenica.

0: nostro territorio. Dunque un lunedì caratterizzato da bel tempo sull'Italia, dove prevarrà il sole, anche se segnaliamo tratti dell'instabilità sulla Sicilia con fenomeni a carattere temporalesco. Clima estivo con temperature massime diurne in lieve rialzo al nord e sulle centrali tirreniche. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, fa eccezione il tratto emiliano della A14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio con l'autosole in direzione appunto di quest'ultimo ci sono code che si percorrono in un'ora invece dei soliti 20 minuti. Code anche sulla vicina diramazione per Ravenna per chi è diretto verso la stessa A14. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Pazza musica.
1: Pazza musica, mi sono unito anch'io al coro di Elodie e Marco Mengoni, perché è bello ritrovarli alle 22:36. Pazzi, come questa serata e come la settimana che sta per arrivare.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Nel fattore Z siete, non solo nella generazione futuro alle 22:37, ma stavo pensando, visto che domani è tempo di rientro, no? Stavamo parlando di studenti, insegnanti, però vogliamo fare un saluto anche a tutte le mamme che sicuramente poi domani devono preparare il pranzo da mettere nella schiscetta per tutti i ragazzi che appunto andranno a scuola e dovranno fare la pausa merenda. Ma che belle erano le pause merende, ragazze. Comunque mandiamo un saluto anche generico alle 22:38 appunto a tutte le mamme d'Italia che ci stanno ascoltando in questo momento su Radio Z.

0: Still Karol G, Bruno Mars, le 22:41 in su Radio Z, nel Fattore Z, anche al 266 del Digitale Terrestre avete potuto vedere un videoclip in bianco e nero molto romantico. Tra l'altro Karol G in questo brano si è esposta in tutto per se stessa, anche a livello di inglese, perché è il suo brano interamente in inglese, no? del suo ultimo album, che ha voluto chiamare anche Bruno Mars per mettere questa ciliegina sulla torta. Noi ritroviamo Scarabocchi, West Cross e Fra Quintale qui su Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

E a voi va la Polinesia, come ci suggerisce Gazzelle qui in diretta alle 22.47 su Radio Z nel Fattore Z. Gazzelle che è da un po' che ferma, perché il suo ultimo post sui social risale al 28 giugno 2025 dopo il suo primo stadio San Siro, che è stato un evento molto molto unico, anche perché tra l'altro ero presente, è stato veramente bello. Allora al 335 30 10 25 ci siete voi, i vostri messaggi. Stiamo parlando ma tutto il giorno stiamo parlando, che domani è il grande rientro per tanti che riprendono la scuola. Ci scrive Gaia, un insegnante della provincia di Monza e Brianza, e ci dice: ciao Radio Z, domani rinizio la scuola, sono un insegnante, grazie per la bella musica. E allora Gaia, grazie a te intanto che ci supporti, ci ascolti e ci scegli come tutti i giorni, immagino e spero. E noi ti dedichiamo Tommaso Paradiso, la sua hit estiva che si chiama Agitare Coca-Cola, qui su Radio Z.

Anche se una hit estiva, Tommaso Paradiso ci insegna come fare un po' i malinconici con agitare Coca-Cola che abbiamo ritrovato nel Fattore Z su Radio Z alle 22:51 minuti in questa bellissima domenica 13 settembre che si sta per portare al termine. Come diceva sempre la mia professoressa di economia aziendale, che comunque saluto, il dopo due ore intense di economia aziendale, ragazzi, il tempo è vola, quando ci si diverte. Tra poco comunque alle 23 inizierà Martina Rinelli, che dovremmo ritrovare magari tra poco insieme qui sui nostri microfoni. Barry Can Swim, Dance Dance Dance qui su Radio Z.

0: Era il 2020 e suonava esattamente così, perché me la ricordo molto bene, spero anche voi. La canzone nostra su Radio Z nel Fattore Z, in chiusura di queste bellissime due ore insieme, quindi grazie. Noi ci vediamo sabato prossimo. Adesso la linea passa a Roma e la chiamo. Oh, eccola! Ce l'abbiamo!
1: Eccoci! Ma certo! Ma ciao Danilo, ciao. Buonasera!
0: Allora ti lascio con questo compito di portare tutti gli ascoltatori di Radio Z fino all'uno, Comunque
1: esatto,
0: Martina Rinelli è in piedi da stamattina con una frittata di zucchine. Mangia sempre e salutare.
1: Esattamente. Ciao a tutti. Quasi le 23.
2: Z di notte.
1: Le 23 in punto che scattano proprio in questo istante qui su Radio Z in questa domenica 13 di settembre. Ma buona

oppure se siete i temerari e siete ancora in giro per andare a far serata, o magari siete proprio appena usciti per andare a far serata. Tutto questo fra poco, e intanto arriva J-Ax con la sua Vita, Morte e Miracoli qui su Radio Z.

Novità DJ Ax, vita, morte e miracoli per aprire questa nostra prima ora insieme di Zeta di Notte alle 23, 4 minuti che scattano in questo istante sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna. 335 30 10 25, raccontatemi come state passando questa domenica sera. E adesso arriva questa bella collaborazione estiva che abbiamo ballato per tutta questa estate. Loro sono Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla e questa è la loro La Testa Gira.

Direttamente dal 2022, Anna con la sua gasolina, e lo possiamo dire che ci siamo più che gasati qui su Radio Z alle 23:09 minuti in questa domenica 13 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli e con le ricerche, perché a quanto pare ho scoperto da una ricerca italiana che per superare un ex, attenzione, ci vogliono 231 giorni. Ma siamo sicuri? Cioè 231 non sono un po' troppi? Allora io vorrei scoprire al 335 30 10 25 qual è il rimedio infallibile per superare una rottura. Dopo ovviamente quanti giorni però con questo rimedio riusciamo? Magari qualche giorno prima di questi 231? Dai, vi aspetto. Intanto arriva Madonna con la sua danseteria qui su Radio Z.

Corseteria Madonna qui su Radio Z alle 23:14 minuti che scattano in questo istante in questa domenica 13 di settembre. Fra l'altro ho scoperto che negli anni 90 Madonna ha avuto una bella storia d'amore con Tupac. Ma sapete com'è che è finita la loro storia? Beh, Tupac ha scritto una lettera a Madonna, quindi non è che l'ha lasciata di persona, magari in chiamata, no, no, con una lettera. Romantico? Oppure no? Non lo so. Intanto al 335 30 10 25 rimedi per superare una relazione. Intanto arriva Arnaua, Odio un uomo, qui su Radio Z.

Gali con la sua Niente Panico qui su Radio Z alle 23:19 minuti in questa domenica 13 di settembre. Abbiamo scoperto tramite una ricerca che per superare una fine di una relazione ci vogliono più o meno 231 giorni, e quindi al 3:35:30:10:25 i vostri rimedi. Per esempio Andrea ci scrive che il rimedio migliore per superare la fine di una relazione lunga è tornare a prendersi cura di se stessi, uscire, vedere gli amici, coltivare le proprie passioni e soprattutto concedersi il tempo di stare bene da soli. Non bisogna avere fretta di dimenticare, ma trasformare quel vuoto in una nuova occasione per riscoprirsi. Come siamo filosofici!

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella vita qui su Radio Z alle 23:23 minuti, quindi esprimete un super desiderio. Fra l'altro il 2 ottobre uscirà il nuovo album di Ariete e la copertina, che già è stata pubblicata sui social, vede lei all'interno di una valigia. Ma come c'è entrata Ariete dentro una valigia? Vabbè, comunque continua la nostra musica, arriva Clan con la sua Afro House Remix, questa è Caffè con Ron, alzate il volume.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

0: No. Via Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Unica eccezione la A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15, Parmalat Spezia e Fidenza in direzione di Milano ci sono code per un incidente tra un'auto e un camion. Si viaggia su due corsie e naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Pratica. Novità di Elisa Kintsugi qui su Radio Z alle 23:33 minuti in questa domenica 13 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna con Z di notte. E ci scrivono al 335 30 10 25, Momi e Popa, che ci stiano guardando da Tallinn in Estonia, quindi Radio Z è anche internazionale. Grazie mille per ascoltarci e per seguirci, e dato che dall'Estonia siete collegate con noi, io questa ve la devo dedicare per forza. DJ Goja, Jason Derulo e Melody, questa è Michiko qui su Radio Z.

0: Direttamente dal 2022, Sfera Ebbasta e Russian, italiano anthem, qui su Radio Z alle 23:38 minuti. Sfera che fra l'altro ha tolto da Instagram tutti quanti i suoi post. Che significherà?
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 23:39 minuti, sempre qui su Radio Z con Z di notte, con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a l'una per cominciare anche una nuova giornata, sempre qui insieme appassionatamente. Arriva ora una grandissima artista internazionale, lei l'abbiamo sempre conosciuta con il suo nome d'arte Miley Cyrus, però si fa chiamare adesso solo Miley, ed eccola qui su Radio Z con Best Persuades alle 23:39 minuti. Let's go.

Miley, Best Persuades, qui su Radio Z alle 23:42 minuti in questa domenica 13 di settembre. E al 335 30 10 25 Veronica ha mandato un messaggio in cui ci chiede: ma quando si può considerare una relazione tossica? Cioè, per esempio, no, il voler vedere spesso il partner durante la settimana è da ritenere tossico oppure no? Beh, ditemelo voi al 335 30 10 25. Intanto c'è Rari.

Da Sufe Coez, Ili qui su Radio Z alle 23:49 minuti che scattano in questo istante, in questa domenica 13 di settembre. Fra l'altro, da poco si è sposata la sorella di Da Sup, ovvero Mara Sattei, tutto quanto in estrema riservatezza, ma d'altronde è una grande caratteristica di famiglia, no? Questo è poco ma sicuro. Arriva qui su Radio Z un giovane artista emergente che si sta facendo strada all'interno del panorama musicale italiano. L'abbiamo anche sentito al nostro Radio Z Future Hits Live. Lui si chiama Napoleone. Questa bellissima canzone si intitola Cucù Marie. Quindi alzate il volume, ballatela e se la sapete, cantatela.

0: Napoleone Cucumari qui su Radio Z alle 23:52 minuti al 335-3010-25. Ci siete anche voi e Pietro che ci scrive che ci sta ascoltando ed è molto felice perché gli strappiamo sempre un sorriso. Allora Pietro, questa è per te. Ultimo con la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Olivia Dean, Man I Need, qui su Radio Z alle 23:58 minuti, gli ultimissimi minuti di questa nostra domenica 13 di settembre. Fra poco arriva il lunedì, purtroppo per fortuna per qualcuno, purtroppo per altre, perché ovviamente domani c'è l'inizio della scuola, si ricomincia anche con la settimana lavorativa, però non ci pensiamo adesso, pensiamo soltanto a questa domenica sera, pensiamo alla musica che continua. Rimanete con me sempre al 335 30 10 25.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: È mezzanotte!

Diamo inizio a questo lunedì 14 di settembre con Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga qui su Radio Z a mezzanotte e 3 minuti in questo lunedì 14 appunto di settembre. Con me che sono Martina Rinelli, 335 30 10 25 il nostro numero per raccontarci quello che state combinando a quest'ora, dove siete, dove state andando e soprattutto come poi inizierete domani questa settimana. Continua però la nostra musica, arriva LB1, questa è I Need a Sign. Alzate il volume e ballatela!

Jeros Villain qui su Radio Z a mezzanotte, 10 minuti che scattano in questo istante, in questo lunedì 14 di settembre. Nonostante siamo ormai a settembre, diciamo metà settembre già, è anche bello ripercorrere un po' quella che è stata la nostra estate. Quindi con la nostra rubrica Che Zerata, raccontatemi al 335 30 10 25 la serata più divertente, più entusiasmante, più epica che avete vissuto quest'estate. Iniziate così il messaggio: Che Zerata quando? Puntini, puntini, puntini. 335 30 10 25. Intanto arriva Madame con la sua Mama non mama.

Sempre la stessa domanda, mama non mama, ce lo canta Madame qui su Radio Z a mezzanotte, 13 minuti che scattano fra qualche istante in questo lunedì 14 di settembre. Aspetto le vostre zerate al 335 30 10 25, scrivetemi della serata più bella, più divertente, più epica di quest'ultima estate. Ed ora invece vi lascio con un giovane artista classe 2000, lui si chiama Praci e lo troviamo qui su Radio Z con Broken World.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

The Town Red, Doja Cat, qui su Radio Z a mezzanotte 19 minuti. È in corso il nostro Che Zerata al 335 30 10 25 e avete scritto Che Zerata quando? Avevamo organizzato tutto nei minimi dettagli, cena, passeggiata, drink, rientro presto. Peccato che dopo cena abbiamo incontrato degli amici, abbiamo cambiato programma 3 volte, siamo finite in un posto dove nessuna di noi era mai stata alle 5 del mattino, stavamo ancora cercando di capire dove avessimo parcheggiato, ci scrive Vita direttamente da questa estate. Beh, queste sono le zerate che noi amiamo e che ci meritiamo. Continuate sempre al 335 30 10 25. Arriva ora un super artista che stiamo scoprendo, stiamo amando e insomma stiamo cantando a tutti i modi, e lui è Ernia, ovviamente, con la sua dedica alla città che l'ha visto crescere, nascere, insomma diventare quello che è oggi. E questa è la sua dedica.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia e la sua dedica qui su Radio Z a mezzanotte 24 minuti. Che zerata quando al 335 30 10 25 ci scrive Whis. Eravamo in Marocco con la famiglia, ci fermò la polizia francese, ma parlammo in italiano perché il francese non lo parlavamo ed eravamo negati.

7.31 qui su Radio Z. Oggi in Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Emma Bonino, sulla bara accolta dal picchetto d'onore la bandiera dell'Unione Europea. L'omaggio proseguirà anche domani dalle 10 alle 19, quando comincerà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato laici. Voltiamo pagina: incidente stradale all'alba a Milano per Daniel Maldini, alla guida della sua Porsche con a bordo tre amici. Il figlio dell'ex capitano del Milan, Paolo Maldini, è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza a Maldini, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Passiamo allo sport. Formula 1, nuova vittoria per Kimi Antonelli, che si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen e Lando Norris, quarta la Ferrari di Leclerc. Infine il calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A. Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia. Vince il Sassuolo 3-2 allo scadere.

che orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Liberato il Mahmood Into Street qui su Radio Z a mezzanotte 39 minuti, questa collaborazione che troviamo all'interno dell'ultimo album di Liberato che si intitola Radio Liberato. Beh, un titolo autoesplicativo che rende però assolutamente l'idea. Mezzanotte e 40 minuti qui su Radio Z, Z di notte con me che sono Martina Rinelli, ancora insieme per una ventina di minuti, però è arrivato il momento dell'appello. E quindi che state facendo, dove siete, che cosa fate in questo lunedì notte, anzi in questa domenica che poi si è trasformata in un lunedì? Siete in macchina, state tornando a casa, ci state seguendo davanti ad un televisore oppure ci state ascoltando magari anche dalla nostra app RTL 102.5 Play? Arriva Jimmy Neiro e allora...
1: Nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Jimmy Neiro, e allora qui su Radio Z a mezzanotte e 42 minuti, sempre in questo lunedì 14 di settembre, con me che sono Martina Rinelli e ovviamente Jimmy Neiro, grande protagonista del momento nella scena musicale italiana e soprattutto all'interno della generazione Z, come abbiamo visto anche al Future It's Live di Radio Z all'Arena di Verona. Ha vinto addirittura un premio Jimmy Neiro, quindi molte congratulazioni. Arriva lui, Fulminacci, questa è la sua Maledetto Me.

Homebreaker Sombra qui su Radio Z a mezzanotte e 49 minuti. Ora invece passiamo ad ascoltare una nuova collaborazione fra due grandissimi artisti. Loro sono Geolier e Achille Lauro. Tra l'altro Geolier è stato avvistato in questi giorni fra le strade di Roma, in particolar modo in bicicletta per Via del Corso. Addirittura gli veniva detto da delle persone un pochino più adulte: signor, vai piano e guarda avanti, perché Geolier si riprendeva mentre appunto pedalava ed era un pochino distratto. Eccolo qui con Achille Lauro per l'appunto, questa si intitola Per noi.

0: Quanto è bella questa collaborazione fra Gioiera Achille Lauro per noi a mezzanotte e 53 minuti, ed è anche bello sentire Achille Lauro in questa sua versione un pochino napoletana. Gli ultimi minuti insieme, Zeta di notte con me che sono Martina Rinelli, arriva però ora LA con la sua Non è divertente.
1: Ma non è divertente.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

0: Battito.
1: Direttamente dal Sanremo del 2025, Fedez con la sua Battito per concludere anche queste nostre due ore insieme di Zeta di Notte con me, che sono Martina Rinelli. Ovviamente la musica continua per tutta la notte, vi accompagnerà qui su Radio Zeta. Invece la nostra diretta proseguirà con Antonio Sica domattina dalle 6 fino alle 9. Io vi auguro una buona notte. Se volete recuperare tutto quello che abbiamo fatto, c'è la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Buonanotte, ciao!

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Da un po' che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più.

0: umano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.